0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 2:33.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 3 e 31 minuti.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale.

alzo la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia c'è.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 31 minuti.
3: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 5:33.
4: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
1: www.radiomugello.it.
2: Bueno, mami, oye lo que hay. Yo ando con Tony Amatore y Pepe Salerno, pero no queremos estrés, queremos estar tranquilos. Oye.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia le mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano.

mani e stringi forte, come trapezisti in volo sulla gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel valle.

0: Sono le 6:02.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello 100% successi.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: 334 79 88 000.

0: Sono le 6:33.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello.
3: In ogni momento della tua giornata,
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
3: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

Mando un bacio alla mia miss che prepara la mista. La tua tipa mi ascolta, manda cuori su Insta. Quando entro faccio un mix, se mi ispira la festa. Non so dire di no, no, poi mi gira la testa.

Mi fido solo di quelli che ho attorno e te lo giuro si sta troppo meglio. Vi lascio tutte le tippe del mondo, con la mia tipa ci sto troppo meglio. Non ho più sonno, anche se lei mi tiene sempre sveglio. Adesso mi impegno, davvero mi impegno, davvero mi impegno.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Un giorno triste per Radio Mugello, è scomparsa ancora troppo giovane Giuliana Mazzocchi. La Giuli da anni si era trasferita a Firenze e non poteva quindi più collaborare con l'emittente, ma ne è stata una delle voci più ammirate e apprezzate e una presenza gentile e simpatica, oltre che culturalmente preparata, dal 1985 al 2008. Sul sito di Radio Mugello i ricordi dei colleghi e l'ultima partecipazione radiofonica nel 2022. Gli eccezionali eventi meteorologici del 13-15 marzo 2025 hanno provocato un imponente movimento franoso che ha interessato un'area di circa un ettaro sul versante di Marzano e ha provocato la distruzione completa di un tratto di circa 350 metri della strada comunale. I sopralluoghi operativi sono stati condotti congiuntamente con i tecnici del distretto dell'Appennino settentrionale e hanno evidenziato fin dai giorni immediatamente successivi all'evento che la sede stradale originaria è geomorfologicamente ed irrimediabilmente compromessa. Costruire dove si trovava il vecchio tracciato è tecnicamente insostenibile. Per affrontare una sfida di tale portata economica e tecnica è stato strutturato un approccio in due fasi complementari, una fase di somma urgenza per l'infrastruttura di base e una fase strategica e definitiva di progettazione e realizzazione dell'infrastruttura stradale definitiva, a norma di legge e a doppio senso di marcia. Il nuovo tracciato è stato individuato della lunghezza complessiva di circa 1105 metri, con un primo tratto di circa 350 metri, un secondo tratto ex novo di circa 570 metri e un raccordo finale in località Bello Sguardo. Il Castanetum Flower Festival arriva nel comune di Firenzuola. La tappa speciale finale in programma venerdì 7 agosto a Moscheta. Sono previste la degustazione del gelato al castagnaccio alle 16 e poi dalle 18.30 alle 21 la passeggiata Family alla scoperta degli animali del bosco e delle marronete, seguita dalla picnic in località Le Lame. Per informazioni 338-746-2356. Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti, tutti alle 21.15, ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Nuovo appuntamento venerdì 7 agosto alle 21.15 a Vaglia, presso il giardino di Piazza Demidoff, dove verrà presentato Il Giallo a Firenze Giravoce, un'indagine sui Lungarni edito da PM nel 2025. Daniela Morozzi incontra l'autrice Cristine von Borris, pubblico ministero presso la Procura di Firenze. Letture a cura di Lo Stanzone delle Apparizioni. Torna la Notte Bianca a Marradi. Sabato 8 agosto il paese dell'Alto Mugello si veste di bianco e il centro storico si trasforma in un elegante palcoscenico a cielo aperto. Luci, musica, spettacoli e profumi del territorio creeranno un'atmosfera unica capace di sorprendere e conquistare visitatori di ogni età. Dalle 18 fino a mezzanotte negozi aperti, mercatino degli hobbisti e vetrine decorate a tema, angoli musicali e performance dal vivo. Ristoranti e pizzerie anche all'aperto nelle suggestive vie del centro, trasformate per l'occasione in accoglienti salotti sotto le stelle. Saranno attivi anche stand gastronomici sia nella via centrale che presso il centro tennis. La serata è organizzata dal centro commerciale naturale Il Castiglionchio in collaborazione con il comune di Marradi e la Proloco di Marradi. Per la rassegna Dicomano d'estate all'area archeologica di Frascoli si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana. Domenica 9 agosto è in programma un concerto lirico intitolato Scavi all'opera, cura di Studio Lirico Milano. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17.30 e sono ad ingresso gratuito.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
2: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fulini e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
4: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
1: Per un Ferragosto a tutto tondo.
5: Vamos a la playa.
2: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopocena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Magica, unica, Radio Mugello, la radio del

0: Sono le 7:33.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione. Preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 0558456787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 0558457844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 406 6358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero a Sieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria. Possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali, secondo livello, con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficio dipendenti @crystalgroup.it.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Radio Mugello.
5: Festa dello sport e della musica al Parco degli Alpini a San Gaudenzo. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, organizzata dal gruppo sportivo San Gaudenzo e dal gruppo bandistico Giuseppe Verdi. Tutte le sere, tortelli, carne alla brace e tante altre specialità, musica e soprattutto tanto divertimento. Giovedì 6, serata con la banda. Venerdì 7, serata con DJ Bob. Sabato 8, evento techno. Domenica 9, serata con Black Moon. Informazioni al 320 4309 898. Festa della musica e dello sport al fresco a San Gaudenzo. Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
4: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
1: www.radiomugello.it.
2: Vamos, listo. Salud, muchachos, por esa mujer.

0: Radio Mugello.
1: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
2: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
3: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Buone vacanze a tutti.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 8 e domenica 9 agosto.
8: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
10: State con noi e state con Radio Mugello. Sono le 8 e un minuto.
11: Gli annunci economici di Radio Mugello.
7: A Dante Italiana disponibile per sostituzioni dal 9 al 22 agosto, anche H24 347 4158 937. Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328 6487 256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328 6487 256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo, 366 8762 186. Tecnico agrario cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore vendemmia, 333 4750 197.
11: Economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
12: al 334 79 88 000.
13: La buona musica ha finalmente trovato casa.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 6 agosto dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine con tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calici di bollicine, venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto aperti dalle 18.30, cena con menù alla carta, domenica 9 agosto dalle ore 12, pranzo con menù alla carta. Info line 335 800 1624.
2: Ah, l'estate, pace, relax
3: e tanta convenienza!
2: Ma perché urli?
3: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
4: Da venerdì 7 a domenica 9 agosto 40% di sconto su tutti i bagnoschiuma e doccia schiuma, 40% su tutti i prosciutti cotti a vendita assistita, 30% su tutti i meloni, 30% su tutti i pani a fette confezionati. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene. Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Aperta sabato 8 e chiusa domenica 9 agosto.
7: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Il Podere Badia Val Drago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Val Drago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen, all'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi e state con Radio Mugello. Radio Mugello.

Questo disco è stato richiesto a 334-7988-000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
3: Festa dello sport e della musica al Parco degli Alpini a San Gaudenzio. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, organizzata dal gruppo sportivo San Gaudenzio e dal gruppo bandistico Giuseppe Verdi. Tutte le sere, tortelli, carne alla brace e tante altre specialità, musica e soprattutto tanto divertimento. Giovedì 6, serata con la banda. Venerdì 7, serata con DJ Bob. Sabato 8, evento techno. Domenica 9, serata con Black Moon. Informazioni al 320-4309-898. Festa della musica e dello sport, al fresco, a San Gaudenzio.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: www.radiomugello.it.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fuligni e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
5: Info e prenotazioni 377 189 7834 oppure www.poderebadia.com.
4: Per un Ferragosto a tutto tondo.
6: Vamos a la playa.
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Chiusa sabato 8 e domenica 9 agosto.
10: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
11: Ah, l'estate. Pace, relax.
12: E tanta convenienza!
11: Ma perché urli?
12: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
10: Da venerdì 7 a domenica 9 agosto 40% di sconto su tutti i bagnoschiuma e doccia schiuma, 40% su tutti i prosciutti cotti a vendita assistita, 30% su tutti i meloni, 30% su tutti i pani a fette confezionati. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene. Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
13: State con noi e state con Radio Mugello.
14: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 9:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il progetto Educa anche nel comune di Dicomano si trova a metà della sua parte operativa. Se da un lato alcuni laboratori sono in corso, altri dopo la pausa estiva ripartiranno a settembre con anche gli spunti raccolti nella prima metà del proprio svolgimento, che vede 3 soggetti coinvolti nel portare avanti attività di formazione e socializzazione dei giovani del territorio. Si è conclusa la prima parte dei laboratori proposti da Tessere Culture, che si sono svolti dal mese di aprile al mese di giugno presso la scuola media e la scuola secondaria di primo grado di Dicomano, nei quali sono state svolte attività di facilitazione dell'italiano L2. Esaurita anche la prima parte dei laboratori tenuti da CAT, che ha svolto un'intensa attività di intercettazione e monitoraggio dei gruppi fatto in 2 mesi di educativa di strada. Nelle 7 uscite svolte sono stati 31 i ragazzi e le ragazze intercettati, con presenze di 12enni e 14enni, ma con la maggioranza tra i 15 e i 22 anni. Tra attività già effettuate ed altre da completare, anche l'opera di Tramedicultura protagonista di 2 azioni. Una di queste, il sostegno ai compiti e potenziamento competenze di base rivolto ai ragazzi della primaria, che ha già visto 5 appuntamenti. L'altra attività svolta è un laboratorio di scrittura creativa, che si pone l'obiettivo di un rafforzamento e sviluppo linguistico attraverso la metodologia del racconto di sé e la rielaborazione teatrale, da realizzarsi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Desiderio da Settignano alla ripresa della scuola. Camminata della pace domenica 9 agosto a Pietramala, l'evento che apre la festa della montagna. Partenza alle 18 dallo chalet Raticosa, con ritrovo dalle 17. Alle 16 i volontari del circolo I Risorti di Prato saranno alla chiesa per caricare la bandiera e trasportarla. Verrà percorsa la vecchia strada bianca che scende a Pietramala, partecipando all'apertura della più grande bandiera della pace, lunga 500 metri e larga 14. Alla camminata parteciperà anche il trio di Rosanna Marcato della Scuola di Musica di Firenzuola, con musica e canti dedicati alla pace. La camminata, tutta in discesa, di circa 2 km, e arriverà in paese. Alle 21, concerto gratuito d'apertura della festa della montagna con il gruppo rock locale Rocket Ear nel centro del paese, di fronte a Barlelli e Osteria del Vento. Il velodromo delle Cascine di Firenze, teatro dei campionati italiani pista giovanili, ha regalato un altro successo al cicloclub appenninico 1907 di Borgo San Lorenzo. Ilari Ceccarelli, dopo la medaglia di bronzo nella Madison a coppia, ha conquistato il titolo di campionessa italiana nella velocità. Ilari Ceccarelli è anche 2 volte campionessa italiana MTB Eliminator e 3 volte campionessa toscana su strada nella MTB Eliminator e nello short track.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

Il grammofono è offerto dall'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.

0: Radio Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica. Croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: Attenzione, attenzione! Comunicazione di servizio meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
1: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
6: Buone vacanze a tutti.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
1: Abbiamo attaccato anche il microfono, buongiorno, abbiamo sentito che abbiamo inserito il microfono. Vabbè. Allora, buongiorno, ben ritrovati al gramofono di agosto, oggi primo gramofono del mese di agosto. Abbiamo già sentito qualcosa di Francesco Guccini, ovviamente sentiremo altre perché le richieste stamattina vanno in quella direzione. Questa invece è dedicata al caporeparto del montaggio della DMC, niente meno che Chris Rea e la sua Josephine dall'85.

per il capo reparto del montaggio della DMC. Esatto. Allora, continua il gramofono di questa mattina alle 9:18 minutini, venerdì 7 agosto, ma la domanda, ma non andate in ferie? Anche stamani un milione di richieste, ma nessuno.

0: Gello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 6 agosto dalle 18.30. Taglieri fritto e bollicine con tagliere della fattoria. Fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto aperti dalle 18.30. Cena con menù alla carta. Domenica 9 agosto dalle ore 12. Pranzo con menù alla carta. Info line 335-8001624.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Restate con Radio Mugello anche, no? Europa the final countdown 1986. Questo è l'anno da Dambro. Il tembro che c'è. Va bene, va bene, va bene. Ancora super chiesa. The final countdown. Eccola qua, degli Europa.

0: soffice, opulento. Il fico addolcisce i pomeriggi lenti nel sollievo dell'ombra e restituisce la meraviglia di Roma che profuma di dolcezza. Antica farmacia Neutro Roberts, essenze italiane.
1: Non ho mai seguito un percorso convenzionale. Come la natura mi trasformo, evolvo e mi svelo nei miei tempi. Ed è questo che rende la mia essenza così speciale. Pandora.

0: Final Countdown, eccoli qua. Yes, yes, yes, yes, era 86, tanto per dirvela.
1: Buongiorno, buongiorno, da Radio Mugello.
2: Un gioioso venerdì, da Radio Mugello.
3: Il gramofono.
0: Eccolo qua il Celentanone con la sua azzurro. Qui correva il 71, scritto da Paolo Conte.

gran mandolino, il gran finale con il mandolino, lo so, voglio dire, l'Adrian Chantan nel 1970 non ci canta sta cosa qua. Passiamo a Rino Gaetano, invece sempre richiesto, ah, per favore non ci chiedete più canzoni perché siamo già alle 11 anche stamattina, ben che sia il 7 di agosto 2026. Attenzione battaglione!

0: Radio Mugello.
1: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio. Da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: Ah, l'estate. Pace, relax.
4: E tanta convenienza!
3: Ma perché urli?
4: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
1: Da venerdì 7 a domenica 9 agosto, 40% di sconto su tutti i bagnoschiuma e doccia schiuma. 40% su tutti i prosciutti cotti a vendita assistita. 30% su tutti i meloni. 30% su tutti i pani a fette confezionati. Anche nel weekend vieni da Conad, perché conviene. Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord-Ovest che aderiscono all'iniziativa.
2: Festa dello sport e della musica al Parco degli Alpini a San Gaudenzio. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, organizzata dal gruppo sportivo San Gaudenzio e dal gruppo bandistico Giuseppe Verdi. Tutte le sere, tortelli, carne alla brace e tante altre specialità. Musica e soprattutto tanto divertimento. Giovedì 6, serata con la banda. Venerdì 7, serata con DJ Bob. Sabato 8, evento techno. Domenica 9, serata con Black Moon. Informazioni al 320 4309898. Festa della musica e dello sport, al fresco, a San Gaudenzio. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 6 agosto dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine con tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calici di bollicine, venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto aperti dalle 18.30, cena con menù alla carta, domenica 9 agosto dalle ore 12, pranzo con menù alla carta. Info line 335 8001624.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Allora, le meglio della DMC hanno chiesto Farewell di Guccini. Le meglio della DMC.
7: E sorridevi, e sapevi sorridere, coi tuoi 20 anni portati.

esattamente 86 The Smith. Un salto nella disco music, ecco The Tramps, disco inferno, la versione sto short, quella corta, tanto per dirtelo, perché non è quella lunga, che dura una decina di minuti, sì. Questa solo tre, quindi. Eccola qua, i Tramps con disco inferno, veramente è un riempipista allora, è un riempipista ancora oggi, anzi sarei dire forse uno dei migliori in assoluto, quando parte il bam bam bam bam bam bam bam bam bam.

0: Radio Mugello.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
5: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
4: Buone vacanze a tutti.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Ma di sicuro sì, Demis Russo. Ex Aphrodite Child, in questo caso, lui cantava la sua My Friend, My Friend the Wind, dal 1973. Grazie a chi ce l'ha chiesto, perché

0: Sono le 10.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Un giorno triste per Radio Mugello, è scomparsa ancora troppo giovane Giuliana Mazzocchi. La Giulia da anni si era trasferita a Firenze e non poteva quindi più collaborare con l'emittente, ma ne è stata una delle voci più ammirate e apprezzate e una presenza gentile e simpatica, oltre che culturalmente preparata dal 1985 al 2008. Sul sito di Radio Mugello i ricordi dei colleghi e l'ultima partecipazione radiofonica nel 2022. Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti, tutti alle 21:15, ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Nuovo appuntamento venerdì 7 agosto alle 21:15 a Vaglia, presso il giardino di Piazza Demidoff, dove verrà presentato Il Giallo a Firenze, giravoce, un'indagine sui lungarni edito da PM nel 2025. Daniela Morozzi incontra l'autrice Cristine Fomborris, pubblico ministero presso la Procura di Firenze. Letture a cura di Lo Stanzone delle Apparizioni. Programma della festa di San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Venerdì 7 agosto dalle 17:30 si svolgerà il palio Under 18 con tiro alla fune, corsa della rotoballa e staffetta. A seguire la pesa ufficiale dei tiratori di fune delle gare del palio e in serata DJ set. Sabato 8 agosto dalle 16:30 iniziano le gare ufficiali con il tiro alla rulla e il taglio del tronco. In chiusura DJ set. Domenica 9 agosto, sempre dalle 16:30, qualifiche della corsa dei carretti e fase a gironi del tiro alla fune. A seguire musica e karaoke. Lunedì 10 agosto si terrà una giornata tra celebrazioni, il palio, i riconoscimenti civici e la musica. In occasione della ricorrenza del Santo Patrono, il comune di Borgo San Lorenzo prevede alle 10 la Santa Messa nella Pieve di San Lorenzo, alle 11:30 il conferimento delle onorificenze civiche Stelle di San Lorenzo nella sala del Consiglio Comunale. Dalle 16:30 le finali del Palio di San Lorenzo alla Foro Boario. Si disputeranno tiro alla fune, corsa dei carretti e corsa della rotoballa, con premiazione del rione vincitore e festa finale con DJ set. Alle 21:30 il concerto di musica classica Musica Stellare in Piazza Castelvecchio.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Allora, si sono Guccini, questa l'ha scritta, non se l'è cantata anche lui, perché questa è la versione Nomadi del 68, forse la prima uscita. Il brano è Canzone per un'amica.
5: Benvenuti in ritorno dall'America, gravi incidenti dalla strada.

stato arrestato. La ragazza dell'autostrada è morta.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 8 e domenica 9 agosto.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali.
7: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Allora, il prossimo brano è stato chiesto, c'è più un messaggio, attenzione, c'è un messaggio, il messaggio è che il brano è per la mia V, o V come volete dire, dicendo semplicemente ti amo.

Gran finale con l'urlo di Mala. Allora andavano questi finali con gli urloni che non finivano mai. Tutta gola, insomma, si diceva così. Elton John e Kiki D invece, don't go, breaking my heart. Arriva The Voice, ecco The Voice di Elton John.

andiamo adesso a beccarci un The Sister of Mercy, un pezzo rock, rockissimo, chiamiamolo così, rockissimo, mi piace di più. Caro, dura 8 minuti e qualcosa, tra 3 minuti in italiano, tagliabile a tagliarlo, poco da tanto.

Allo, se n'è andato, ma dovrebbe tornare alla grande, credo, anzi sono proprio sicuro. Vediamo quello che è successo. Ah, ecco quello che è successo. La miseria Ken. Vabbè. Allora va bene. Lasciamolo ripartire un po', o perlomeno da lì, perché questo è il momento. Sono le 10:22 e un po' di secondi incumbe anche la pubblicità. Vediamo se ce la facciamo a farlo ripartire.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
3: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid.

0: ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
1: State con noi e state con Radio Mugello.
2: Lucio Dalla invece adesso arriva con la sua Disperato erotico stomp.
3: Ti hanno visto bere a una fontana.

0: Radio Mugello.
1: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fuligni e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
2: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
1: Per un Ferragosto a tutto tondo.
3: Vamos a la playa.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Aperta sabato 8 e chiusa domenica 9 agosto.
7: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci, a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
8: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
9: State con noi, state con Radio Mugello.
10: Questo è Marcella Bella, Marcella Bella. La canzone era Montagne Verdi, proprio. Questo si potrebbe veramente identificare anche nel nostro Mugello, devo dire proprio il vero.

inizia la sua carriera, tutti sappiamo, brava, grande, bella voce, e tutto quanto è girato intorno, insomma, e ci ha fatto piacere a noi, penso per lei, no?

Poi lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. E di oggi. E se no

avrete peggiorato. Forse se l'aveva scritta oggi, può essere che ci fosse qualche altro in più, ecco. Non sono tutte. Vabbè. Allora si cambia genere direttamente, si passa un'altra cosa al volo. 1, 2, 3, attenzione che qui si passa veramente a tutt'altra cosa. E comincia così.

0: Radio Mugello.
1: Festa dello sport e della musica al Parco degli Alpini a San Gaudenzo. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, organizzata dal gruppo sportivo San Gaudenzo e dal gruppo bandistico Giuseppe Verdi. Tutte le sere, tortelli, carne alla brace e tante altre specialità. Musica e soprattutto tanto divertimento. Giovedì 6, serata con la banda. Venerdì 7, serata con DJ Bob. Sabato 8, evento techno. Domenica 9, serata con Black Moon. Informazioni al 320 4309 898.

0: festa della musica e dello sport, al fresco, a San Gaudenzio. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
0: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 6 agosto dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine con tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine, venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto aperti dalle 18.30, cena con menù alla carta, domenica 9 agosto dalle ore 12, pranzo con menù alla carta. Info line 335 8001624.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Allora adesso volevo raccontarvi un attimo della nostra Giuliana Mazzocchi, che ci ha lasciato un paio di giorni fa. Giuli, per chi sentiva la radio e per chi la conosceva, insomma, in giro, Giuli è stata una voce fantastica della nostra radio, una di quelle che ha una colonna portante di Radio Mugello negli anni. E la mia memoria mi ricorda il fatto che lei era, piaceva questo cantante prima dei Bronski Beat, poi dei Communards e praticamente Jimmy Somerville. E per dirvi e raccontarvi il carattere che aveva sta ragazza, è che poi, non avendo i mezzi di oggi, non so quale fu la fonte o vi andare o come riuscì a farlo, riuscì ad incontrarlo, pensate, in un parco, a quanto mi risulta, a quanto la mia memoria mi riporta a quei giorni, in un parco a Londra. Lei andò a Londra apposta per incontrare Jimmy Somerville in un parco proprio di Londra. Questo mi ricordo il suo racconto in questo modo. Comunque grazie Giulia per quello che hai fatto, è fantastica, non ti dimenticheremo mai, ma mai, mai, mai, mai, mai. Ecco Jimmy Somerville.

0: Malcolm Boys, l'altra cosa è che grazie per essere stati con noi anche questo venerdì 7 agosto 2026 alle 11 precise, grazie, alla prossima.
1: Sono le 11.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Gli eccezionali eventi meteorologici del 13-15 marzo 2025 hanno provocato un imponente movimento franoso che ha interessato un'area di circa un ettaro sul versante di Marzano e ha provocato la distruzione completa di un tratto di circa 350 metri della strada comunale. I sopralluoghi operativi sono stati condotti congiuntamente con i tecnici del distretto dell'Appennino settentrionale e hanno evidenziato fin dai giorni immediatamente successivi all'evento che la sede stradale originaria è geomorfologicamente ed irrimediabilmente compromessa. Ricostruire dove si trovava il vecchio tracciato è tecnicamente insostenibile. Per affrontare una sfida di tale portata economica e tecnica è stato strutturato un approccio in due fasi complementari: una fase di somma urgenza per l'infrastruttura di base e una fase strategica e definitiva di progettazione e realizzazione dell'infrastruttura stradale definitiva, a norma di legge e a doppio senso di marcia. Il nuovo tracciato è stato individuato della lunghezza complessiva di circa 1105 metri, con un primo tratto di circa 350 metri, un secondo tratto ex novo di circa 570 metri e un raccordo finale in località Bello Sguardo. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Il primo appuntamento è in programma domenica 9 agosto con gli aperitivi sui Merli alle 19 e la presentazione del Fanta D8 alle 21 nel Palazzo dei Vicari, per dare ufficialmente il via a un'edizione ricca di eventi, tradizioni e momenti di condivisione. Il programma proseguirà fino al 18 settembre con il clou, martedì 8 settembre con il palio del D8. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le iniziative si possono seguire i canali social Instagram e Facebook della Proloco Scarperia e del Palazzo dei Vicari. È possibile consultare il programma completo sul sito della Proloco di Scarperia nella sezione eventi. Camminata della pace domenica 9 agosto a Pietramala, l'evento che apre la festa della montagna. Partenza alle 18 dallo chalet Raticosa con ritrovo dalle 17. Alle 16 i volontari del circolo I Risorti di Prato saranno alla chiesa per caricare la bandiera e trasportarla. Verrà percorsa la vecchia strada bianca che scende a Pietramala partecipando all'apertura della più grande bandiera della pace, lunga 500 metri e larga 14. Alla camminata parteciperà anche il trio di Rosanna Marcato della Scuola di Musica di Firenzuola con musica e canti dedicati alla pace. La camminata tutta in discesa è di circa 2 km e arriverà in paese. Alle 21 concerto gratuito d'apertura della festa della montagna con il gruppo rock locale Rocket Ear nel centro del paese di fronte a Barlelli e Osteria del Vento.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fuligni e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
2: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
1: Per un Ferragosto a tutto tondo.
3: Vamos a la playa, oh, oh, oh.
4: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 8 e chiusa domenica 9 agosto.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione. Preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschereriste@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844 oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 40 66 358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero a Sieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria. Possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschereriste@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficio dipendenti @crystalgroup.it.
0: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali.
3: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 8 e domenica 9 agosto.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
4: Ah, l'estate, pace, relax
5: e tanta convenienza!
4: Ma perché urli?
5: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
6: Da venerdì 7 a domenica 9 agosto 40% di sconto su tutti i bagnoschiuma e doccia schiuma, 40% su tutti i prosciutti cotti a vendita assistita, 30% su tutti i meloni, 30% su tutti i pani a fette confezionati. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene! Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
7: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
8: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite,
9: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe,
8: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 6 agosto dalle 18.30. Taglieri fritto e bollicine con tagliere della fattoria. Fritto di verdure dell'orto e calici di bollicine. Venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto aperti dalle 18.30. Cena con menù alla carta. Domenica 9 agosto dalle ore 12. Pranzo con menù alla carta. Infoline 335 8001624.
10: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
11: State con noi, estate con Radio Mugello. È mezzogiorno.
12: Radio Mugello Notizie.
13: Nel comune di Firenzuola un incendio boschivo ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e delle squadre antincendio della regione Toscana. Le operazioni sono iniziate intorno alle 14.40 di giovedì in località Trappoggio Monti, un'area impervia di circa 35 ettari alla confine con l'Emilia Romagna. Sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco del comando di Firenze con personale proveniente dal distaccamento di Borgo San Lorenzo. Nell'area interessata dalle fiamme a terra, guidati da un direttore delle operazioni dell'Unione dei Comuni Mugello, erano 20 squadre tra volontari e operai forestali, anche giunti da fuori regione, e due squadre di vigili del fuoco, una squadra ordinaria e una squadra AIB specializzata negli incendi boschivi. A supporto delle squadre a terra sono intervenuti anche due elicotteri antincendio regionali ed è stato richiesto l'intervento di un Canadair. Un uomo di 34 anni è stato soccorso nel pomeriggio di giovedì alle cascate del Moraduccio nel territorio comunale di Firenzuola dopo essere stato colto da un malore mentre faceva il bagno nel fiume. L'intervento è scattato alle 16.20 in via di Castiglioncello in una zona fluviale particolarmente impervia. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Firenze con una squadra del distaccamento di Borgo San Lorenzo insieme al personale sanitario. L'uomo di nazionalità nigeriana è stato raggiunto dai soccorritori lungo il corso d'acqua. Le condizioni del terreno hanno reso necessario il supporto dei vigili del fuoco nelle operazioni di recupero e trasporto. Dopo essere stato stabilizzato dai sanitari, l'uomo è stato trasferito dalla zona delle cascate fino alla strada. Le squadre hanno collaborato per superare il tratto accidentato e consentire il successivo intervento dell'elisoccorso. Alle operazioni ha partecipato anche l'elicottero regionale Pegas utilizzato per il trasferimento della paziente in ospedale. Un giorno triste per Radio Mugello, è scomparsa ancora troppo giovane Giuliana Mazzocchi. La Giuli da anni si era trasferita a Firenze e non poteva quindi più collaborare con l'emittente, ma ne è stata una delle voci più ammirate e apprezzate e una presenza ragazza gentile e simpatica, oltre che culturalmente preparata, dal 1985 al 2008. Sul sito di Radio Mugello i ricordi dei colleghi e l'ultima partecipazione radiofonica nel 2022. Sabato 8 agosto alle 17 presso l'ex cappellina di Via Allegri a Firenzuola verrà inaugurata la mostra La bellezza della calligrafia, dedicata alla storia e al fascino della scrittura, un viaggio attraverso i secoli, dalle origini della calligrafia alle sue forme contemporanee. La mostra sarà aperta tutti i fine settimana di agosto dalle 11 alle 13.30 e dalle 17 alle 19. La mostra sarà a cura del Museo della Scuola. Sabato 8 agosto alle 12, inaugurazione del bivacco del Sassello, che fa parte della rete ricettiva di bivacchi e rifugi del complesso forestale regionale Alpe San Benedetto, gestito dall'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, situato all'interno del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. La struttura, distrutta da un incendio nel 2020, è stata ricostruita dall'Unione Comuni Valdarno e Valdisieve grazie a un finanziamento della Regione Toscana, restituendo al territorio un importante presidio per la fruizione sostenibile dell'ambiente montano. Il programma prevede dalle 12 alle 13.30 i saluti istituzionali e gli interventi degli amministratori. Parteciperanno Carlo Boni, presidente dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, sindaco di Pontassieve e consigliere della città metropolitana di Firenze, Emanuele Piani, sindaco di San Gaudenzio e assessore alla forestazione dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, Sauro Baruffi, sindaco di Premilcuore, Tommaso Triberti, presidente dell'Unione dei Comuni Montani del Mugello, Livia Lazzarotto, dirigente settore forestazione, agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo e cambiamenti climatici della Regione Toscana, Andrea Gennai, direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Manuel Rodolfo Colom, responsabile servizio attività forestali e gestione ambientale Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, e Marcello Miozzo, presidente della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine. Torna la Notte Bianca a Marradi. Sabato 8 agosto il paese dell'Alto Mugello si veste di bianco e il centro storico si trasforma in un elegante palcoscenico a cielo aperto. Luci, musica, spettacoli e profumi del territorio creeranno un'atmosfera unica, capace di sorprendere e conquistare visitatori di ogni età. Dalle 18 fino a mezzanotte negozi aperti, mercatino degli hobbisti e vetrine decorate a tema, angoli musicali e performance dal vivo. Ristoranti e pizzerie anche all'aperto nelle suggestive vie del centro, trasformate per l'occasione in accoglienti salotti sotto le stelle. Saranno attivi anche stand gastronomici sia nella via centrale che presso il centro tennis. La serata è organizzata dal centro commerciale naturale Il Castiglionchio in collaborazione con il Comune di Marradi e la Proloco di Marradi.
0: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
14: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
15: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
3: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
2: Buone vacanze a tutti.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: L'estate, pace, relax
5: e tanta convenienza!
4: Ma perché urli?
5: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
6: Da venerdì 7 a domenica 9 agosto 40% di sconto su tutti i bagnoschiuma e doccia schiuma, 40% su tutti i prosciutti cotti a vendita assistita, 30% su tutti i meloni, 30% su tutti i pani a fette confezionati. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene! Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: State con noi, state con Radio Mugello.
9: www.radiomugello.it.

0: state con noi. Estate con Radio Mugello.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: così.
1: Radio Mugello.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Festa dello sport e della musica al Parco degli Alpini a San Godenzo. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, organizzata dal gruppo sportivo San Godenzo e dal gruppo bandistico Giuseppe Verdi. Tutte le sere, tortelli, carne alla brace e tante altre specialità. Musica e soprattutto tanto divertimento. Giovedì 6, serata con la banda. Venerdì 7, serata con DJ Bob. Sabato 8, evento techno. Domenica 9, serata con Black Moon. Informazioni al 320 4309 898. Festa della musica e dello sport al fresco a San Godenzo.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: State con noi. State con Radio Mugello.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali.
3: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
4: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Aperta sabato 8 e chiusa domenica 9 agosto.
4: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: C'è troppo luce in questa stanza.
3: Sono al buio.

0: Sistemazione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
3: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
2: Buone vacanze a tutti.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 6 agosto dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine con tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calici di bollicine, venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto aperti dalle 18.30, cena con menù alla carta, domenica 9 agosto dalle ore 12, pranzo con menù alla carta. Info line 335 8001624.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione.

0: Sono le 12:59 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Un giorno triste per Radio Mugello, è scomparsa ancora troppo giovane Giuliana Mazzocchi. La Giuli da anni si era trasferita a Firenze e non poteva quindi più collaborare con l'emittente, ma ne è stata una delle voci più ammirate e apprezzate e una presenza gentile e simpatica, oltre che culturalmente preparata dal 1985 al 2008. Sul sito di Radio Mugello i ricordi dei colleghi e l'ultima partecipazione radiofonica nel 2022. Nel comune di Firenzuola un incendio boschivo ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e delle squadre antincendio della regione toscana. Le operazioni sono iniziate intorno alle 14:40 di giovedì in località Trappoggio Monti, un'area impervia di circa 35 ettari alla confine con l'Emilia Romagna. Sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco del comando di Firenze con personale proveniente dal distaccamento di Borgo San Lorenzo. Nell'area interessata dalle fiamme a terra, guidati da un direttore delle operazioni dell'Unione dei Comuni Mugello, operano 20 squadre tra volontari e operai forestali, anche giunti da fuori regione, e due squadre di vigili del fuoco, una squadra ordinaria e una squadra AIB specializzata negli incendi boschivi. A supporto delle squadre a terra sono intervenuti anche due elicotteri antincendio regionali ed è stato richiesto l'intervento di un Canadair. Un uomo di 34 anni è stato soccorso nel pomeriggio di giovedì alle cascate del Moraduccio nel territorio comunale di Firenzuola dopo essere stato colto da un malore mentre faceva il bagno nel fiume. L'intervento è scattato alle 16:20 in via di Castiglioncello in una zona fluviale particolarmente impervia. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Firenze con una squadra del distaccamento di Borgo San Lorenzo insieme al personale sanitario. L'uomo di nazionalità nigeriana è stato raggiunto dai soccorritori lungo il corso d'acqua. Le condizioni del terreno hanno reso necessario il supporto dei vigili del fuoco nelle operazioni di recupero e trasporto. Dopo essere stato stabilizzato dai sanitari, l'uomo è stato trasferito dalla zona delle cascate fino alla strada. Le squadre hanno collaborato per superare il tratto accidentato e consentire il successivo intervento dell'elisoccorso. Alle operazioni ha partecipato anche l'elicottero regionale Pegaso utilizzato per il trasferimento della paziente in ospedale. Gli eccezionali eventi meteorologici del 13-15 marzo 2025 hanno provocato un imponente movimento franoso che ha interessato un'area di circa un ettaro sul versante di Marzano e ha provocato la distruzione completa di un tratto di circa 350 metri della strada comunale. I sopralluoghi operativi sono stati condotti congiuntamente con i tecnici del distretto dell'Appennino settentrionale e hanno evidenziato fin dai giorni immediatamente successivi all'evento che la sede stradale originaria è geomorfologicamente ed irrimediabilmente compromessa. Ricostruire dove si trovava il vecchio tracciato è tecnicamente insostenibile. Per affrontare una sfida di tale portata economica e tecnica è stato strutturato un approccio in due fasi complementari. Una fase di somma urgenza per l'infrastruttura di base e una fase strategica e definitiva di progettazione e realizzazione dell'infrastruttura stradale definitiva, a norma di legge e a doppio senso di marcia. Il nuovo tracciato è stato individuato della lunghezza complessiva di circa 1105 metri, con un primo tratto di circa 350 metri, un secondo tratto ex novo di circa 570 metri e un raccordo finale in località Bello Sguardo. Il progetto Educa anche nel comune di Dicomano si trova a metà della sua parte operativa. Se da un lato alcuni laboratori sono in corso, altri dopo la pausa estiva ripartiranno a settembre con anche gli spunti raccolti nella prima metà del proprio svolgimento che vede tre soggetti coinvolti nel portare avanti attività di formazione e socializzazione dei giovani del territorio. Si è conclusa la prima parte dei laboratori proposti da Tessere Culture che si sono svolti dal mese di aprile al mese di giugno presso la scuola media e la scuola secondaria di primo grado di Dicomano, nei quali sono state svolte attività di facilitazione dell'italiano L2. Esaurita anche la prima parte dei laboratori tenuti da CAT, che ha svolto un'intensa attività di intercettazione e monitoraggio dei gruppi fatto in due mesi di educativa di strada. Nelle sette uscite svolte sono stati 31 i ragazzi e le ragazze intercettati con presenze di 12enni e 14enni, ma con la maggioranza tra i 15 e i 22 anni. Tra attività già effettuate ed altre da completare anche l'opera di trame di cultura protagonista di due azioni. Una di queste il sostegno ai compiti e potenziamento competenze di base rivolto ai ragazzi della primaria che che ha già visto 5 appuntamenti. L'altra attività svolta è un laboratorio di scrittura creativa che si pone l'obiettivo di un rafforzamento e sviluppo linguistico attraverso la metodologia del racconto di sé e la rielaborazione teatrale da realizzarsi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Desiderio da Settignano alla ripresa della scuola. Il Castanetum Flower Festival arriva nel comune di Firenzuola, la tappa speciale finale in programma venerdì 7 agosto a Moscheta. Sono previste la degustazione del gelato al castagnaccio alle 16 e poi dalle 18.30 alle 21 la passeggiata family alla scoperta degli animali del bosco e delle marronete, seguita dalla picnic in località Le Lame. Per informazioni 338-7462-356. Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello, e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti, tutti alle 21.15, ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Nuovo appuntamento venerdì 7 agosto alle 21.15 a Vaglia, presso il giardino di Piazza Demidoff, dove verrà presentato Il Giallo a Firenze, giravoce, un'indagine sui Lungarni edito da PM nel 2025. Daniela Morozzi incontra l'autrice Cristine von Borris, pubblico ministero presso la Procura di Firenze. Letture a cura di Lo Stanzone delle Apparizioni. Sabato 8 agosto alle 12, inaugurazione del bivacco del Sassello, che fa parte della rete ricettiva di bivacchi e rifugi del complesso forestale regionale Alpe San Benedetto, gestito dall'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, situato all'interno del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. La struttura, distrutta da un incendio nel 2020, è stata ricostruita dall'Unione Comuni Valdarno e Valdisieve grazie a un finanziamento della Regione Toscana, restituendo al territorio un importante presidio per la fruizione sostenibile dell'ambiente montano. Il programma prevede dalle 12 alle 13.30 i saluti istituzionali e gli interventi degli amministratori. Parteciperanno Carlo Boni, presidente dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, sindaco di Pontassieve e consigliere della città metropolitana di Firenze, Emanuele Piani, sindaco di San Godenzo e assessore alla forestazione dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, Sauro Baruffi, sindaco di Premilcuore, Tommaso Triberti, presidente dell'Unione dei Comuni Montani del Mugello, Livia Lazzarotto, dirigente settore forestazione, agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo e cambiamenti climatici della Regione Toscana, Andrea Gennai, direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Manuel Rodolfo Colom, responsabile servizio attività forestali e gestione ambientale Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, e Marcello Miozzo, presidente della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine. Torna la Notte Bianca a Marradi. Sabato 8 agosto il paese dell'Alto Mugello si veste di bianco, il centro storico si trasforma in un elegante palcoscenico a cielo aperto. Luci, musica, spettacoli e profumi del territorio creeranno un'atmosfera unica, capace di sorprendere e conquistare visitatori di ogni età. Dalle 18 fino a mezzanotte, negozi aperti, mercatino degli hobbisti e vetrine decorate a tema, angoli musicali e performance dal vivo. Ristoranti e pizzerie anche all'aperto nelle suggestive vie del centro, trasformate per l'occasione in accoglienti salotti sotto le stelle. Saranno attivi anche stand gastronomici sia nella via centrale che presso il centro tennis. La serata è organizzata dal centro commerciale naturale Il Castiglionchio in collaborazione con il comune di Marradi e la Proloco di Marradi. Sabato 8 agosto alle 17 presso l'ex cappellina di via Allegri a Firenzuola verrà inaugurata la mostra La bellezza della calligrafia, dedicata alla storia e al fascino della scrittura, un viaggio attraverso i secoli, dalle origini della calligrafia alle sue forme contemporanee. La mostra sarà aperta tutti i fine settimana di agosto dalle 11 alle 13.30 e dalle 17 alle 19. La mostra sarà a cura del Museo della Scuola. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Il primo appuntamento è in programma domenica 9 agosto con gli aperitivi sui Merli alle 19 e la presentazione del Fanta D8 alle 21 nel Palazzo dei Vicari, per dare ufficialmente il via a un'edizione ricca di eventi eventi, tradizioni e momenti di condivisione. Il programma proseguirà fino al 18 settembre con il clou martedì 8 settembre con il palio del D8. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le iniziative si possono seguire i canali social Instagram e Facebook della Proloco Scarperie e del Palazzo dei Vicari. È possibile consultare il programma completo sul sito della Proloco di Scarperia nella sezione eventi. L'ultimo appuntamento del ciclo estate sul lago a Montelleri col fresco e la luna si terrà sabato 8 agosto ed è costituito da uno storytelling con Daniela Cappelli, Paolo Marini e le musiche a cura di Marilisa Cantini intitolato Come uccidere vostro marito, a farla franca però ci pensate da voi. L'appuntamento è a Vicchio presso la baracchina sul lago di Montelleri dalle 19.30 per i cena, da prenotare al numero 333-6442-042. Lo spettacolo è a ingresso libero e inizierà alle 21.30. L'evento, patrocinato dalla Comune di Vicchio, è organizzato dall'Associazione Eventi Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione Soci Coop di Borgo San Lorenzo. Per la rassegna Dicomano d'estate, all'area archeologica di Frascoli si sta svolgendo la 12ª edizione dell'Estate Frascolana. Domenica 9 agosto è in programma un concerto lirico intitolato Scavi all'Opera, cura di Studio Lirico Milano. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17.30 e sono ad ingresso gratuito. Camminata della Pace domenica 9 agosto a Pietramala, l'evento che apre la Festa della Montagna. Partenza alle 18 dallo Chalet Raticosa con ritrovo dalle 17. Alle 16 i volontari del Circolo I Risorti di Prato saranno alla chiesa per caricare la bandiera e trasportarla. Verrà percorsa la vecchia strada bianca che scende a Pietramala partecipando all'apertura della più grande bandiera della pace, lunga 500 metri e larga 14. Alla camminata parteciperà anche il trio di Rosanna Marcato della Scuola di Musica di Firenzuola con musica e canti dedicati alla pace. La camminata tutta in discesa è di circa 2 km e arriverà in paese. Alle 21 concerto gratuito d'apertura della Festa della Montagna con il gruppo rock locale Rocket Ear nel centro del paese di fronte a Barlelli e Osteria del Vento. Programma della Festa di San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Venerdì 7 agosto dalle 17.30 si svolgerà il palio Under 18 con tiro alla fune, corsa della rotoballa e staffetta. A seguire la pesa ufficiale dei tiratori di fune delle gare del palio e in serata DJ set. Sabato 8 agosto dalle 16.30 iniziano le gare ufficiali con il tiro alla rulla e il taglio del tronco. In chiusura DJ set. Domenica 9 agosto sempre dalle 16.30 qualifiche della corsa dei carretti e fase a gironi del tiro alla fune. A seguire musica e karaoke. Lunedì 10 agosto si terrà una giornata tra celebrazioni, il palio, i riconoscimenti civici e la musica. In occasione della ricorrenza del Santo Patrono, il Comune di Borgo San Lorenzo prevede alle 10 la Santa Messa nella Pieve di San Lorenzo, alle 11.30 il conferimento delle onorificenze civiche Stelle di San Lorenzo nella Sala del Consiglio Comunale, dalle 16.30 le finali del Palio di San Lorenzo al Foro Boario. Si disputeranno tiro alla fune, corsa dei carretti e corsa della rotoballa, con premiazione del rione vincitore e festa finale con DJ set. Alle 21.30 il concerto di musica classica Musica Stellare in Piazza Castelvecchio. Nell'ambito della Festa di San Lorenzo, lunedì 10 agosto l'amministrazione di Borgo San Lorenzo attribuirà le Stelle di San Lorenzo a figure e associazioni che nell'ultimo anno si sono distinte per professionalità, spessore umano e spirito di servizio. Le stelle in ceramica consegnate ai premiati sono state realizzate dai ragazzi del gruppo Concreta, accompagnato dalla tutor Elisa Pietracito, laboratorio nato nell'ambito di Contatto, il progetto giovanile del comune gestito dalla cooperativa Con Voi, fondamentale presidio di partecipazione per le giovani e i giovani del territorio. I premiati dell'edizione 2026 saranno per la cultura la Scuola di Italiano per Stranieri Penny Wharton del Mugello, per l'ambiente il gruppo di volontariato Puliamo Borgo, il verde è nostro, per lo sport l'associazione Mugello Outdoor, per il sociale le volontarie e i volontari di Insieme Partiamo. Il premio speciale verrà conferito a Vieri Chini, un riconoscimento speciale sarà inoltre conferito a Lorenzo Quartani, Clement Omoreghi e Simone Pepe. Il velodromo delle Cascine di Firenze, teatro dei campionati italiani pista giovanili, ha regalato un altro successo al cicloclub appenninico 1907 di Borgo San Lorenzo. Ilari Ceccarelli, dopo la medaglia di bronzo nella Madison a coppie, ha conquistato il titolo di campionessa italiana nella velocità. Ilari Ceccarelli è anche due volte campionessa italiana MTB Eliminator e tre volte campionessa toscana su strada nella MTB Eliminator e nello short track.
3: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: Farmacia Roselli. In centro a Borgo San Lorenzo offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 8 e chiusa domenica 9 agosto.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: www.radiomugello.it

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fulini e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
2: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
1: Per un Ferragosto a tutto tondo.
3: Vamos a la playa.
4: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopocena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
6: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
10: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

semplice, vestita in modo semplice, sei diventata complice e non ti scordo più. Piove, adesso come prima, sto nella mia cucina che mi preparo un pesce. Cuoce lentamente il sugo e nel frattempo annego e non ci penso più.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
2: Ad agosto scopri Renault Capture Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari.

0: tempi e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
1: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Chiusa sabato 8 e domenica 9 agosto.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: L'estate, pace, relax.
2: E tanta convenienza!
1: Ma perché urli?
2: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
3: Da venerdì 7 a domenica 9 agosto, 40% di sconto su tutti i bagnoschiuma e docciaschiuma, 40% su tutti i prosciutti cotti a vendita assistita, 30% su tutti i meloni, 30% su tutti i pani a fette confezionati. Anche nel weekend vieni da Conad, perché conviene! Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord-Ovest che aderiscono all'iniziativa.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: Festa dello sport e della musica al Parco degli Alpini a San Gaudenzio. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, organizzata dal gruppo sportivo San Gaudenzio e dal gruppo bandistico Giuseppe Verdi. Tutte le sere, tortelli, carne alla brace e tante altre specialità, musica e soprattutto tanto divertimento. Giovedì 6, serata con la banda. Venerdì 7, serata con DJ Bob. Sabato 8, evento techno. Domenica 9, serata con Black Moon. Informazioni al 320-4309-898. Festa della musica e dello sport, al fresco, a San Gaudenzio.
7: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello.
9: www.radiomugello.it.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: tu vedessi me.
1: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 6 agosto dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine con tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine, venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto aperti dalle 18.30, cena con menù alla carta, domenica 9 agosto dalle ore 12, pranzo con menù alla carta. Info line 335-8001624.
2: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
3: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Buone vacanze a tutti.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. State con Radio Mugello.
5: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione. Preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418288. L'azienda Verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12.30, dalle 13.30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844 oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 40 66 358. Arredamenti Lapia Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria. Possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficio dipendenti @crystalgroup.it.
2: Sono le 14 e 33 minuti.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
5: I just love to say it. Jason.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: State con noi. Estate con Radio Mugello.
6: Radio Mugello.
5: Estate in musica.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali.
3: Info e prenotazioni

0: 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 8 e chiusa domenica 9 agosto.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Sono le 15.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nel comune di Firenzuola un incendio boschivo ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e delle squadre antincendio della regione Toscana. Le operazioni sono iniziate intorno alle 14.40 di giovedì in località Trappoggio Monti, un'area impervia di circa 35 ettari alla confine con l'Emilia-Romagna. Sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco del comando di Firenze con personale proveniente dal distaccamento di Borgo San Lorenzo. Nell'area interessata dalle fiamme a terra, guidati da un direttore delle operazioni dell'Unione dei Comuni Mugello, erano 20 squadre tra volontari e operai forestali, anche giunti da fuori regione, e due squadre di vigili del fuoco, una squadra ordinaria e una squadra AIB specializzata negli incendi boschivi. A supporto delle squadre a terra sono intervenuti anche due elicotteri antincendio regionali ed è stato richiesto l'intervento di un Canadair. Gli eccezionali eventi meteorologici del 13-15 marzo 2025 hanno provocato un imponente movimento franoso che ha interessato un'area di circa un ettaro sul versante di Marzano e ha provocato la distruzione completa di un tratto di circa 350 metri della strada comunale. I sopralluoghi operativi sono stati condotti congiuntamente con i tecnici del distretto dell'Appennino settentrionale e hanno evidenziato fin dai giorni immediatamente successivi all'evento che la sede stradale originaria è geomorfologicamente ed irrimediabilmente compromessa. Ricostruire dove si trovava il vecchio tracciato è tecnicamente insostenibile. Per affrontare una sfida di tale portata economica e tecnica è stato strutturato un approccio in due fasi complementari, una fase di somma urgenza per l'infrastruttura di base e una fase strategica e definitiva di progettazione e realizzazione dell'infrastruttura stradale definitiva, a norma di legge e a doppio senso di marcia. Il nuovo tracciato è stato individuato della lunghezza complessiva di circa 1105 metri, con un primo tratto di circa 350 metri, un secondo tratto ex novo di circa 570 metri e un raccordo finale in località Bello Sguardo. L'ultimo appuntamento del ciclo estate sul lago a Montelleri col fresco e la luna si terrà sabato 8 agosto ed è costituito da uno storytelling con Daniela Cappelli, Paolo Marini e le musiche a cura di Marilisa Cantini intitolato Come uccidere vostro marito, a farla franca però ci pensate da voi. L'appuntamento è a Vicchio presso la baracchina sul lago di Montelleri dalle 19.30 per i cena, da prenotare al numero 333-6442-042. Lo spettacolo è a ingresso libero e inizierà alle 21.30. L'evento patrocinato dal Comune di Vicchio è organizzato dall'Associazione Eventi Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio con la collaborazione della sezione Soci Coop di Borgo San Lorenzo. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Il primo appuntamento è in programma domenica 9 agosto con gli aperitivi sui Merli alle 19 e la presentazione del Fanta D8 alle 21 nel Palazzo dei Vicari, per dare ufficialmente il via a un'edizione ricca di eventi, tradizioni e momenti di condivisione. Il programma proseguirà fino al 18 settembre con il clou martedì 8 settembre con il palio del D8. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le iniziative si possono seguire i canali social Instagram e Facebook della Proloco Scarperia e del Palazzo dei Vicari. È possibile consultare il programma completo sul sito della Proloco di Scarperia nella sezione eventi. Per la rassegna Dicomano d'estate all'area archeologica di Frascoli si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana. Domenica 9 agosto è in programma un concerto lirico intitolato Scavi all'opera a cura di Studio Lirico Milano. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17.30 e sono ad ingresso gratuito. Camminata della pace domenica 9 agosto a Pietramala, l'evento che apre la festa della montagna. Partenza alle 18 dallo chalet Raticosa con ritrovo dalle 17. Alle 16 volontari del Circolo I Risorti di Prato saranno alla chiesa per caricare la bandiera e trasportarla. Verrà percorsa la vecchia strada bianca che scende a Pietramala partecipando all'apertura della più grande bandiera della pace, lunga 500 metri e larga 14. Alla camminata parteciperà anche il trio di Rosanna Marcato della Scuola di Musica di Firenzuola con musica e canti dedicati alla pace. La camminata tutta in discesa è di circa 2 km e arriverà in paese. Alle 21 concerto gratuito d'apertura della festa della montagna con il gruppo rock locale Rocket Ear nel centro del paese di fronte a Barlelli e Osteria del Vento.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 8 e domenica 9 agosto.
2: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fulini e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
6: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
2: Per un Ferragosto a tutto tondo.
7: Vamos a la playa, oh, oh, oh.
8: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
9: L'estate, pace, relax
10: e tanta convenienza.
9: Ma perché urli?
10: Perché da Conad c'è il weekend a urlo. Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%.
11: Da venerdì 7 a domenica 9 agosto 40% di sconto su tutti i bagnoschiuma e doccia schiuma, 40% su tutti i prosciutti cotti a vendita assistita, 30% su tutti i meloni, 30% su tutti i pani a fette confezionati. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene. Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
12: State con noi, estate con Radio Mugello.
13: In ogni momento della tua giornata
14: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
13: Scegli la radio giusta.
14: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: L'estate, pace, relax
3: e tanta convenienza!
2: Ma perché urli?
3: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
4: Da venerdì 7 a domenica 9 agosto 40% di sconto su tutti i bagnoschiuma e doccia schiuma, 40% su tutti i prosciutti cotti a vendita assistita, 30% su tutti i meloni, 30% su tutti i pani a fette confezionati. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene! Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
7: State con noi. State con Radio Mugello.
8: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
9: Sognavo per noi una vita come tante. Uscire fuori con il freddo e darti il mio cappotto nero che dà un tocco di mistero.

0: cose stupide.
1: Bastano 30 secondi per farti conoscere. Basta una telefonata per farti sentire.
2: Radio Mugello, ufficio pubblicità. Telefono
3: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Podere Badia Val Drago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Val Drago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali.
2: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
5: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche.

0: Eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacafè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
1: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
0: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
3: Buone vacanze a tutti!
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: State con noi. State con Radio Mugello.
6: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: me.
1: Sono le 16 e 3 minuti.
2: Radio Mutendo Notizie.
3: Continua ad evolversi l'incendio boschivo attivo da ieri a Firenzuola, che ha raggiunto il confine con l'Emilia Romagna. A confermare l'evoluzione del rogo è il sindaco Giampaolo Buti, mentre proseguono senza soste le operazioni di spegnimento e contenimento. Le fiamme hanno già interessato circa 35 ettari di bosco nell'area di Monti. L'incendio si sta sviluppando in una zona particolarmente impervia ed in pendenza, lontana dalle abitazioni. Al momento non risultano case direttamente a rischio. La situazione resta comunque complessa e nell'area sono presenti ancora numerosi focolai e le caratteristiche del territorio rendono difficili gli spostamenti delle squadre impegnate sul fronte del fuoco. Per gestire le operazioni è stato attivato il coordinamento regionale, con il coinvolgimento anche di esperti meteorologici chiamati a valutare l'evoluzione delle condizioni atmosferiche e a definire la strategia di intervento. Uno degli elementi osservati con maggiore attenzione è il vento, che potrebbe rinforzare nelle ore centrali della giornata e rendere più difficili le attività di contenimento. Sul posto operano 20 squadre di volontari AIB e operai dell'Unione dei Comuni, con personale arrivato anche da fuori provincia. L'obiettivo delle squadre è riuscire a circondare progressivamente l'incendio e raggiungere anche la parte più alta dell'area, così da limitarne l'avanzamento prima di un eventuale peggioramento delle condizioni meteo. Il comune di Firenzuola ha inoltre messo a disposizione un mezzo cingolato utilizzato per riaprire le strade e consentire ai mezzi antincendio di raggiungere le zone più difficili. Alle operazioni a terra si affiancano anche quelle dall'alto. Sono impegnati due elicotteri regionali e un Canadair, che stanno effettuando ripetuti lanci d'acqua sulle aree interessate dalle fiamme. La priorità rimane quella di contenere il perimetro del rogo e impedire il fuoco possa estendersi ulteriormente verso il territorio emiliano-romagnolo. Il comune di Firenzuola ha anche ordinato la chiusura della strada comunale 4 denominata Via Monti, dall'intersezione con la strada provinciale 610, per l'incendio sviluppatosi in località Grifole Rossino. Si raccomanda inoltre alla popolazione di non recarsi nella zona interessata all'incendio per non ostacolare le operazioni e consentire ai mezzi di soccorso e alle squadre impegnate sul posto di lavorare in sicurezza.
4: Il progetto Educa anche nel comune di Dicomano si trova a metà della sua parte operativa. Se da un lato alcuni laboratori sono in corso, altri dopo la pausa estiva ripartiranno a settembre, con anche gli spunti raccolti nella prima metà del proprio svolgimento, che vede tre soggetti coinvolti nel portare avanti attività di formazione e socializzazione dei giovani del territorio. Si è conclusa la prima parte dei laboratori proposti da Tessere Culture, che si sono svolti dal mese di aprile al mese di giugno presso la scuola media e la scuola secondaria di primo grado di Dicomano, nei quali sono state svolte attività di facilitazione dell'italiano L2. Esaurita anche la prima parte dei laboratori tenuti da CAT, che ha svolto un'intensa attività di intercettazione e monitoraggio dei gruppi fatto in due mesi di educativa di strada. Nelle 7 uscite svolte sono stati 31 i ragazzi e le ragazze intercettati, con presenze di 12enni e 14enni, ma con la maggioranza tra i 15 e i 22 anni. Tra attività già effettuate ed altre da completare, anche l'opera di Tramedicultura, protagonista di due azioni. Una di queste, il sostegno ai compiti e potenziamento competenze di base rivolto ai ragazzi della primaria, che ha già visto 5 appuntamenti. L'altra attività svolta è un laboratorio di scrittura creativa, che si pone l'obiettivo di un rafforzamento e sviluppo linguistico attraverso la metodologia del racconto di sé e la rielaborazione teatrale, da realizzarsi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Desiderio da Settignano alla ripresa della scuola. Torna la notte bianca a Marradi. Sabato 8 agosto il paese dell'Alto Mugello si veste di bianco e il centro storico si trasforma in un elegante palcoscenico a cielo aperto. Luci, musica, spettacoli e profumi del territorio creeranno un'atmosfera unica, capace di sorprendere e conquistare visitatori di ogni età. Dalle 18 fino a mezzanotte, negozi aperti, mercatino degli hobbisti e vetrine decorate a tema, angoli musicali e performance dal vivo. Ristoranti e pizzerie anche all'aperto nelle suggestive vie del centro, trasformate per l'occasione in accoglienti salotti sotto le stelle. Saranno attivi anche stand gastronomici sia nella via centrale che presso il centro tennis. La serata è organizzata dal centro commerciale naturale Il Castiglionchio in collaborazione con il comune di Marradi e la Proloco di Marradi. Sabato 8 agosto alle 12, inaugurazione del bivacco del Sassello, che fa parte della rete ricettiva di bivacchi e rifugi del complesso forestale regionale Alpe San Benedetto, gestito dall'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, situato all'interno del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. La struttura, distrutta da un incendio nel 2020, è stata ricostruita dall'Unione Comuni Valdarno e Valdisieve grazie a un finanziamento della Regione Toscana, restituendo al territorio un'importanza importante presidio per la fruizione sostenibile dell'ambiente montano. Il programma prevede dalle 12 alle 13.30 i saluti istituzionali e gli interventi degli amministratori. Parteciperanno Carlo Boni, presidente dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, sindaco di Pontassieve e consigliere della città metropolitana di Firenze, Emanuele Piani, sindaco di San Godenzo e assessore alla forestazione dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, Sauro Baruffi, sindaco di Premilcuore, Tommaso Triberti, presidente dell'Unione dei Comuni Montani del Mugello, Livia Lazzarotto, dirigente settore forestazione, agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo e cambiamenti climatici della Regione Toscana, Andrea Gennai, direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Manuel Rodolfo Colom, responsabile servizio attività forestali e gestione ambientale Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, e Marcello Miozzo, presidente della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine. Sabato 8 agosto alle 17 presso l'ex cappellina di Via Allegri a Firenzuola verrà inaugurata la mostra La bellezza della calligrafia, dedicata alla storia e al fascino della scrittura, un viaggio attraverso i secoli, dalle origini della calligrafia alle sue forme contemporanee. La mostra sarà aperta tutti i fine settimana di agosto dalle 11 alle 13.30 e dalle 17 alle 19. La mostra sarà a cura del Museo della Scuola.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
6: Cerchi internet ad alta velocità? MugelloNet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. MugelloNet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. MugelloNet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: Festa dello sport e della musica al Parco degli Alpini a San Godenzo. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, organizzata dal gruppo sportivo San Godenzo e dal gruppo bandistico Giuseppe Verdi. Tutte le sere, tortelli, carne alla brace e tante altre specialità, musica e soprattutto tanto divertimento. Giovedì 6, serata con la banda. Venerdì 7, serata con DJ Bob. Sabato 8, evento techno. Domenica 9, serata con Black Moon. Informazioni al 320-4309-898. Festa della musica e dello sport, al fresco, a San Godenzo.
8: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Aperta sabato 8 e chiusa domenica 9 agosto.
7: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite,
9: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe,
7: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 6 agosto dalle 18.30. Taglieri fritto e bollicine con tagliere della fattoria. Fritto di verdure dell'orto e calici di bollicine. Venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto aperti dalle 18.30. Cena con menù alla carta. Domenica 9 agosto dalle ore 12. Pranzo con menù alla carta. Infoline 335 8001624.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
12: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Festa dello sport e della musica al Parco degli Alpini a San Gaudenzo. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, organizzata dal gruppo sportivo San Gaudenzo e dal gruppo bandistico Giuseppe Verdi. Tutte le sere, tortelli, carne alla brace e tante altre specialità, musica e soprattutto tanto divertimento. Giovedì 6, serata con la banda. Venerdì 7, serata con DJ Bob. Sabato 8, evento techno. Domenica 9, serata con Black Moon. Informazioni al 320-4309-898. Festa della musica e dello sport, al fresco, a San Gaudenzo.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
5: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 16:32.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Badante italiana disponibile per sostituzioni dal 9 al 22 agosto, anche H24 347 4158 937. Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328 6487 256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328 6487 256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo, 366 8762 186. Tecnico agrario cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333 4750 197.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Il Podere Badia Val Drago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Val Drago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

in Italien tanzen, Baller in Berlin.

0: Radio Mugello.
1: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 8 e domenica 9 agosto.
5: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
6: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fulini e Iuzzo

0: per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
1: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
0: Per un Ferragosto a tutto tondo. Vamos a la playa.
2: Autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
3: State con noi e state con Radio Mugello. Radio Mugello.

0: Sono le 17.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Gli eccezionali eventi meteorologici del 13-15 marzo 2025 hanno provocato un imponente movimento franoso che ha interessato un'area di circa un ettaro sul versante di Marzano e ha provocato la distruzione completa di un tratto di circa 350 metri della strada comunale. I sopralluoghi operativi sono stati condotti congiuntamente con i tecnici del distretto dell'Appennino settentrionale e hanno evidenziato fin dai giorni immediatamente successivi all'evento che la sede stradale originaria è geomorfologicamente ed irrimediabilmente compromessa. Ricostruire dove si trovava il vecchio tracciato è tecnicamente insostenibile. Per affrontare una sfida di tale portata economica e tecnica è stato strutturato un approccio in due fasi complementari. Una fase di somma urgenza per l'infrastruttura di base e una fase strategica e definitiva di progettazione e realizzazione dell'infrastruttura stradale definitiva. A norma di legge e a doppio senso di marcia. Il nuovo tracciato è stato individuato della lunghezza complessiva di circa 1105 metri. Con un primo tratto di circa 350 metri, un secondo tratto ex novo di circa 570 metri e un raccordo finale in località Bello Sguardo.
3: Una brutta notizia segnalata da Archivio Z, che annuncia che dopo 23 anni di spettacoli, lavoro culturale e ricerca storica, la direzione tedesca del Volksbund Deutsche Kriegsbahrfürsorge ha decretato che il 2026 sarà l'ultimo anno di rappresentazioni teatrali al cimitero militare germanico del Passo della Futa. Questa umiliante decisione, secondo Archivio Z, metterà a repentaglio il lavoro, le persone che lavorano con noi e un intero ecosistema culturale e di indotto turistico sull'Appennino tosco-emiliano costruito nel corso degli anni e danneggerà irrimediabilmente un rito culturale che coinvolge ogni anno migliaia di spettatori. Per ora non possiamo far altro, comunica Archivio Z, che comunicarvi le prossime settimane di repliche fino al 23 agosto. Saranno le ultime e poi calerà definitivamente il sipario sul nostro Teatro di Marte. Questa triste comunicazione è quindi anche per coloro che non sono mai venuti e che attendevano il momento giusto, ora o mai più. La decisione da parte tedesca era stata motivata col fatto che dipendenti, membri, sostenitori e familiari dei caduti avevano espresso critiche su questo utilizzo, considerando inconcepibili gli spettacoli nei cimiteri. Così, per rispettare questo sentimento, è stato deciso di bloccare gli spettacoli. Una decisione, secondo Archivio Z, discutibile, perché gli spettacoli allestiti in questi anni erano estremamente rispettosi del contesto ed erano anche l'occasione per migliaia e migliaia di persone di conoscere e visitare quel luogo che altrimenti mai sarebbe stato frequentato.
2: Nell'ambito della festa di San Lorenzo, lunedì 10 agosto, l'amministrazione di Borgo San Lorenzo attribuirà le stelle di San Lorenzo a figure e associazioni che nell'ultimo anno si sono distinte per professionalità, spessore umano e spirito di servizio. Le stelle in ceramica consegnate ai premiati sono state realizzate dai ragazzi del gruppo Concreta, accompagnato dalla tutor Elisa Pietracito, laboratorio nato nell'ambito di Contatto, il progetto giovanile del comune gestito dalla cooperativa Con Voi, fondamentale presidio di partecipazione per le giovani e i giovani del territorio. I premiati dell'edizione 2026 saranno per la cultura la scuola di italiano per stranieri Penny Wharton del Mugello, per l'ambiente il gruppo di volontariato Puliamo Borgo, il verde è nostro, per lo sport l'associazione Mugello Outdoor, per il sociale le volontarie e i volontari di Insieme Partiamo. Il premio speciale verrà conferito a Vieri Chini, un riconoscimento speciale sarà inoltre conferito a Lorenzo Quartani, Clement Omoreghi e Simone Pepe.
3: L'estate è il periodo in cui molti partono, ma per chi resta in città, soprattutto per le persone anziane, per chi si prende cura ogni giorno di un familiare con demenza, le settimane di agosto possono diventare particolarmente difficili. Per questo, anche durante il mese di agosto, proseguono gli incontri estivi per anziani e caregivers e restano aperti gli atelier Alzheimer, gestiti dalla cooperativa Nomos. In particolare, nel nostro territorio, alla Sala Sociale Primo Fusi, in via del Pozzo 13, a Barberino di Mugello, il martedì e il venerdì dalle 9 alle 12. Accanto agli incontri nei centri, Nomos mantiene attivi per tutto agosto anche servizi di assistenza domiciliare, sia di notte che di giorno, con interventi professionali a casa per accompagnare le persone con demenza e sostenere la famiglia nella gestione quotidiana.
2: L'ultimo appuntamento del ciclo estate sul lago a Montelleri col Fresco e la Luna si terrà sabato 8 agosto ed è costituito da uno storytelling con Daniela Cappelli, Paolo Marini e le musiche a cura di Marilisa Cantini, intitolato Come uccidere vostro marito a farla franca, però ci pensate da voi. L'appuntamento è a Vicchio presso la baracchina sul lago di Montelleri dalle 19.30 per i cena, da prenotare al numero 333-6442-042. Lo spettacolo è a ingresso libero e inizierà alle 21.30. L'evento, patrocinato dal Comune di Vicchio, è organizzato dall'Associazione Eventi Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione Soci Coop di Borgo San Lorenzo.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: L'estate, pace, relax
5: e tanta convenienza!
4: Ma perché urli?
5: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
6: Da venerdì 7 a domenica 9 agosto 40% di sconto su tutti i bagnoschiuma e doccia schiuma, 40% su tutti i prosciutti cotti a vendita assistita, 30% su tutti i meloni, 30% su tutti i pani a fette confezionati. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene! Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
7: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
8: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
9: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
8: Buone vacanze a tutti.
10: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 8 e chiusa domenica 9 agosto.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: Buongiorno, Maria Cristina per voi, per una puntata nuova di Facciamo Eco. Continuiamo nella nostra attività di fare eco all'ecologia e parliamo in questa puntata di pesci. Perché? Perché ovviamente d'estate il pesce lo mangiamo più spesso, e avere cognizione di che cosa vuol dire mangiare questo pesce e di quale pesce scegliere magari ci può aiutare a fare le scelte migliori per noi e per tutti. A tra poco.
1: www.radiomugello.it.

0: Dunque, eccoci qui a fare riflessioni sul pesce che prendiamo nelle nostre tavole. Con l'estate il pesce compare più spesso sulle nostre tavole, appunto. Ma sappiamo veramente da dove provengono quella spigola o quel branzino che acquistiamo in pescheria o che ordiniamo al ristorante? E soprattutto, se si tratta di pesce allevato, sappiamo veramente cosa stiamo mangiando? È sempre bene chiedere, o se acquisti, se si acquista in pescheria o al supermercato, leggere attentamente le etichette. È bene ricordare che se non c'è la certificazione biologica, il pesce allevato molto probabilmente proviene da sistemi intensivi. Questa pratica è spesso presentata come una soluzione alla sovrapesca e al declino degli stock ittici naturali, in realtà comporta una serie di impatti ambientali davvero significativi. Viticoltura intensiva richiede notevoli quantità di risorse, tra cui acqua, energia e mangimi, ma ha anche delle ricadute importanti che vedremo poi. Gli allevamenti di pesci, crostacei e molluschi sono in aumento perché sostenuti anche dai sussidi pubblici, ma vengono sovvenzionati soprattutto allevamenti di specie carnivore come salmone, tonno, spigole, orate e gamberi, alimentate con mangimi prodotti da pesci selvatici. Questa pratica impoverisce gli oceani e mina la sicurezza alimentare delle comunità dei pescatori, naturalmente. Così spiegano da Greenpeace, che ha diffuso, Greenpeace appunto, il report delle fabbriche sommerse che distruggono i mari. Gli allevamenti rilasciano inoltre, e questa è una considerazione importante da fare, grandi quantità di deiezioni, mangimi non consumati, antibiotici e pesticidi direttamente negli ecosistemi marini, alterando gli habitat e danneggiando la biodiversità. È necessario un maggior sostegno alla pesca artigianale e occorre sensibilizzare i consumatori verso una dieta con più proteine vegetali.
1: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
3: Ad agosto, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: Festa dello sport e della musica al Parco degli Alpini a San Godenzo. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, organizzata dal gruppo sportivo San Godenzo e dal gruppo bandistico Giuseppe Verdi. Tutte le sere, tortelli, carne alla brace e tante altre specialità, musica e soprattutto tanto divertimento. Giovedì 6, serata con la banda. Venerdì 7, serata con DJ Bob. Sabato 8, evento techno. Domenica 9, serata con Black Moon. Informazioni al 320-4309-898. Festa della musica e dello sport, al fresco, a San Godenzo.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Riprendiamo dunque questo excursus tra i pesci, la litticoltura e quello che portiamo sulle nostre tavole per averne più consapevolezza e quindi fare delle scelte più avvedute. Bisogna quindi infatti tenere presente che per allevare pesci carnivori vengono catturati milioni di pesci più piccoli come acciughe e sardine trasformati in farina e olio per i mangimi. Così come non è sostenibile allevare a scopo alimentare mammiferi carnivori, altrettanto non lo è per i pesci carnivori, ci spiega Silvio Greco, docente di scienze gastronomiche all'Università di Pollenzo. Anche laddove si dice che non vengono usati mangimi a base di pesce pescato, spesso si usano farine che rendono i pesci estremamente grassi e poco salutari. Un esempio lampante è ovviamente quello del salmone, che ormai è arrivato così alla comprensione di tutti. Ci sono però forme di allevamento più sostenibili, di minori dimensioni, meno sovraffollamento e che privilegiano specie erbivore e o filtratrici, cioè che mangiano alghe e che non hanno bisogno di mangimi. Sono carpe, tilapie e molluschi che richiedono meno input esterni e hanno un impatto ambientale inferiore. Facciamo l'esempio, per esempio, di un'azienda ittica calabrese. Sulle coste calabresi, in provincia di Cosenza, troviamo Biofish, uno dei primi progetti di acquacultura biologica in Italia, realizzato dall'azienda Aprimar di Arturo Bianco. Sono figlio di gente di mare da 5 generazioni, ma mi sto accorgendo che i pescatori sono sempre più predatori anziché custodi, spesso pescano in barba alle ordinanze vigenti di divieto assoluto di pesca sui fondali. Insomma, il mare viene visto come un luogo di saccheggio, come in fondo viene considerata tutta la natura.
9: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione. Preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 406 6358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero a Sieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria. Possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali, secondo livello, con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficio dipendenti @crystalgroup.it.
2: Sono le 17 e 35 minuti.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Radio Mugello.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
9: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Chiusa sabato 8 e domenica 9 agosto.
10: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
7: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Val Drago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fulini e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
5: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
7: Per un Ferragosto a tutto tondo.
11: Vamos a la playa.
10: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
12: State con noi e state con Radio Mugello.
13: Ed eccoci di nuovo ad ascoltare le parole di questo ragazzo di Biofish, Arturo Bianco, che ha aperto questo centro ittico assolutamente biologico in Calabria. Lui dice: ho sempre creduto che l'alta qualità di ciò che mangiamo dipenda dal benessere animale, lo dicevo fin dagli anni 90, e allora mi deridevano. Oggi tutti ne parlano anche senza l'opportuna conoscenza. Io allevo biologico dal 2005, ancora prima del regolamento europeo, poi ho acquisito la certificazione. Dobbiamo imparare a coltivare il mare, altrimenti le risorse finiscono. Io ho 36 ettari di mare in concessione, divenuti un polmone di ripopolamento naturale, vivo, pulito e ricco di biodiversità. Alimenti pesci con mangime biologico certificato che compro in Danimarca perché è di più alta qualità. Sono biologo e ricercatore e la mia passione è la tutela del mare. Purtroppo l'itticoltura biologica è un sistema molto costoso e ovviamente ciò si riflette sul costo del mercato. Si parla spesso di itticoltura sostenibile anche nel caso di sistemi a ricircolo, impianti chiusi in cui l'acqua viene filtrata e riutilizzata continuamente, come quelli utilizzati per gli allevamenti di salmone sulla costa. Si tratta però di sistemi assai controversi in quanto molto energivori, ugualmente impattanti per il benessere dei pesci e per i quali non è prevista la certificazione biologica europea, poiché non riproducono ambienti naturali. Secondo gli standard biologici europei occorre infatti usare acqua naturale di mare o dolce, avere ricambio naturale, rispettare ritmi biologici stagionali, permettere un comportamento naturale dei pesci e avere luce naturale. Il sistema di ricircolo intensivo di acquaponica indoor controllano invece artificialmente la temperatura, l'ossigeno, la luce, la filtrazione, correnti e parametri chimici, quindi non possono essere classificati bio.
14: Radio Mugello, la radio

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
3: Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

0: L'europeo invece incide per circa un punto e mezzo dei consumi di prodotti ittici non trasformati. In Italia la quota si ferma allo 0,7%. Il nostro paese è al quinto posto in Europa per consumo di prodotti ittici bio con 3.700 tonnellate, mentre la produzione ha superato le 17.069 tonnellate, con un'eccedenza che quindi viene esportata. E ancora una volta, come in agricoltura, siamo tra i migliori produttori e i peggiori consumatori, ma guarda un po'. Ma c'è da considerare anche un altro argomento molto interessante, che è quello delle microplastiche. Non c'è purtroppo certificazione alcuna che possa escludere la presenza di microplastiche ormai ubiquitarie nei mari e nelle acque dolci, nel pesce pescato e così come in quello allevato. Le particelle di plastica, infatti, sono talmente piccole che nemmeno i filtri degli allevamenti possono prevenirle. Anche su questo fronte è bene quindi evitare i grandi pesci, le specie più longeve, che tendono ad accumularne nel loro corpo gli inquinanti più pericolosi, compresi plastiche e metalli pesanti. Anche il pesce allevato può accumulare microplastiche tramite mangimi industriali e la dispersione di particelle delle reti che delimitano gli allevamenti. Secondo Silvio Greco, anche in questo caso il docente della Facoltà di Scienze Gastronomiche, i bivalvi, cioè le vongole, le cozze, ci vengono in aiuto in quanto sono esseri così geniali che espellono le microplastiche dalla loro catena alimentare. Loro filtrano da soli.
1: Radio Mugello.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 8 e chiusa domenica 9 agosto.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 € e ricevi subito una gift card da 50 €. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
6: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 6 agosto dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine con tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine, venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto, aperti dalle 18.30, cena con menù alla carta, domenica 9 agosto dalle ore 12, pranzo con menù alla carta. Info line 335 800 1624.
1: Ah, l'estate, pace, relax
7: e tanta convenienza!
1: Ma perché urli?
7: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
8: Da venerdì 7 a domenica 9 agosto 40% di sconto su tutti i bagnoschiuma e doccia schiuma, 40% su tutti i prosciutti cotti a vendita assistita, 30% su tutti i meloni, 30% su tutti i pani a fette confezionati. Anche nel weekend vieni da Conad.

0: Perché conviene. Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
1: State con noi. State con Radio Mugello.
2: Concludiamo questa puntata ittica con la considerazione su quelle che sono le forme di itticoltura più insostenibili da tenere presente quando facciamo i nostri acquisti. Allora, in primis quella dei gamberi. Nei paesi tropicali l'allevamento intensivo sta distruggendo l'ecosistema delle mangrovie, rendendo i delta e le coste vulnerabili all'erosione, alle inondazioni e alla perdita di terreno, riducendo le opzioni di sostentamento per le popolazioni costiere. Poi abbiamo ovviamente i salmoni scozzesi. Nell'autunno 2025 l'Organizzazione Tedesca per la Tutela dei Consumatori, Food Watch, ha condotto un'indagine sotto copertura negli allevamenti scozzesi di salmoni ed è emerso che un numero compreso tra 50 e 100.000 salmoni si divide lo spazio all'interno di ciascuna delle grandi gabbie circolari sistemate nelle acque pubbliche non lontano dalla costa. Per il sovraffollamento i salmoni sono attaccati da parassiti e batteri e vengono trattati con pesticidi e antibiotici. Tutta salute, insomma. Per concludere, il mistero del tonno rosso. In Italia mancano dati aggiornati sui sistemi di tutela del tonno rosso, specie marina protetta. Questo ce lo spiega Valentina Di Miccoli, portavoce di Greenpeace. Abbiamo scoperto che nel database consultabili risultano 13 impianti di ingrasso del tonno rosso, ma solo in tre casi si conoscono le coordinate e solo per 6 strutture viene annotata la capacità. Il sistema di raccolta dati quindi è opaco e questo potrebbe favorire, anzi favorisce sicuramente, un'espansione incontrollata del settore e mette nuovamente sotto pressione una specie che resta vulnerabile. Quindi anche il mare va rispettato ed è qualcosa che noi non teniamo presente. La vita nasce nel mare, quindi utilizzarlo come zona di saccheggio o come scarico di tutte le nostre malefatte è veramente una zappata sui nostri stessi piedi. Quindi buon appetito anche con il pesce, ma fatto con rispetto.
1: Sono le 17:59.
3: Radio Mugello Notizie.
4: Continua ad evolversi l'incendio boschivo attivo da ieri a Firenzuola, che ha raggiunto il confine con l'Emilia Romagna. A confermare l'evoluzione del rogo è il sindaco Giampaolo Buti, mentre proseguono senza soste le operazioni di spegnimento e contenimento. Le fiamme hanno già interessato circa 35 ettari di bosco nell'area di Monti. L'incendio si sta sviluppando in una zona particolarmente impervia in pendenza, lontana dalle abitazioni. Al momento non risultano case direttamente a rischio. La situazione resta comunque complessa e nell'area sono presenti ancora numerosi focolai e le caratteristiche del territorio rendono difficili gli spostamenti delle squadre impegnate sul fronte del fuoco. Per gestire le operazioni è stato attivato il coordinamento regionale con il coinvolgimento anche di esperti meteorologici chiamati a valutare l'evoluzione delle condizioni atmosferiche e a definire la strategia di intervento. Uno degli elementi osservati con maggiore attenzione è il vento, che potrebbe rinforzare nelle ore centrali della giornata e rendere più difficili le attività di contenimento. Sul posto operano 20 squadre di volontari AIB e operai dell'Unione dei Comuni con personale arrivato anche da fuori provincia. L'obiettivo delle squadre è riuscire a circondare progressivamente l'incendio e raggiungere anche la parte più alta dell'area, così da limitarne l'avanzamento prima di un eventuale peggioramento delle condizioni meteo. Il comune di Firenzuola ha inoltre messo a disposizione un mezzo cingolato utilizzato per riaprire le strade e consentire ai mezzi antincendio di raggiungere le zone più difficili. Alle operazioni a terra si affiancano anche quelle dall'alto. Sono impegnati 2 elicotteri regionali e un Canadair che stanno effettuando ripetuti lanci d'acqua sulle aree interessate dalle fiamme. La priorità rimane quella di contenere il perimetro del rogo e impedire il fuoco possa estendersi ulteriormente verso il territorio emiliano-romagnolo. Il comune di Firenzuola ha anche ordinato la chiusura della strada comunale 4 denominata Via Monti dall'intersezione con la strada provinciale 610 per l'incendio sviluppatosi in località Grifole Rossino. Si raccomanda inoltre alla popolazione di non recarsi nella zona interessata all'incendio per non ostacolare le operazioni e consentire ai mezzi di soccorso e alle squadre impegnate sul posto di lavorare in sicurezza.
5: Il progetto Educa anche nel comune di Dicomano si trova a metà della sua parte operativa. Se da un lato alcuni laboratori sono in corso, altri dopo la pausa estiva ripartiranno a settembre con anche gli spunti raccolti nella prima metà del proprio svolgimento, che vede 3 soggetti coinvolti nel portare avanti attività di formazione e socializzazione dei giovani del territorio. Si è conclusa la prima parte dei laboratori proposti da Tessere Culture, che si sono svolti dal mese di aprile al mese di giugno presso la scuola media e la scuola secondaria di primo grado di Dicomano, nei quali sono state svolte attività di facilitazione dell'italiano L2. Esaurita anche la prima parte dei laboratori tenuti da CAT, che ha svolto un'intensa attività di intercettazione e monitoraggio dei gruppi fatto in 2 mesi di educativa di strada. Nelle 7 uscite svolte sono stati 31 i ragazzi e le ragazze intercettati con presenze di 12enni e 14enni, ma con la maggioranza tra i 15 e i 22 anni. Tra attività già effettuate ed altre da completare anche l'opera di Tramedicultura, protagonista di 2 azioni. Una di queste il sostegno ai compiti e potenziamento competenze di base rivolto ai ragazzi della primaria che ha già visto 5 appuntamenti. L'altra attività svolta è un laboratorio di scrittura creativa che si pone l'obiettivo di un rafforzamento e sviluppo linguistico attraverso la metodologia del racconto di sé e la rielaborazione teatrale da realizzarsi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Desiderio da Settignano alla ripresa della scuola. Nell'ambito della festa di San Lorenzo, lunedì 10 agosto, l'amministrazione di Borgo San Lorenzo attribuirà le stelle di San Lorenzo a figure e associazioni che nell'ultimo anno si sono distinte per professionalità, spessore umano e spirito di servizio. Le stelle in ceramica consegnate ai premiati sono state realizzate dai ragazzi del gruppo Concreta, accompagnato dalla tutor Elisa Pietracito, laboratorio nato nell'ambito di Contatto, il progetto giovanile del comune gestito dalla cooperativa Con Voi, fondamentale presidio di partecipazione per le giovani e i giovani del territorio. I premiati dell'edizione 2026 saranno per la cultura la scuola di italiano per stranieri Penny Wharton del Mugello, per l'ambiente il gruppo di volontariato Puliamo Borgo, il verde è nostro, per lo sport l'associazione Mugello Outdoor, per il sociale le volontarie e i volontari di Insieme Partiamo. Il premio speciale verrà conferito a Vieri Chini, un riconoscimento speciale sarà inoltre conferito a Lorenzo Quartani, Clement Omoreghi e Simone Pepe. Il velodromo delle Cascine di Firenze, teatro dei campionati italiani pista giovanili, ha regalato un altro successo al cicloclub appenninico 1907 di Borgo San Lorenzo. Ilari Ceccarelli, dopo la medaglia di bronzo nella Madison a coppia, ha conquistato il titolo di campionessa italiana nella velocità. Ilari Ceccarelli è anche 2 volte campionessa italiana MTB Eliminator e 3 volte campionessa toscana su strada nella MTB Eliminator e nello short track.
6: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
7: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Festa dello sport e della musica al Parco degli Alpini a San Godenzo. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, organizzata dal gruppo sportivo San Godenzo e dal gruppo bandistico Giuseppe Verdi. Tutte le sere, tortelli, carne alla brace e tante altre specialità, musica e soprattutto tanto divertimento. Giovedì 6, serata con la banda. Venerdì 7, serata con DJ Bob. Sabato 8, evento techno. Domenica 9, serata con Black Moon. Informazioni al 320 4309 898. Festa della musica e dello sport al fresco a San Godenzo.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
4: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Vale.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
1: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali.
4: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 8 e domenica 9 agosto.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
2: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
1: Buone vacanze a tutti.
3: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: www.radiomugello.it.

0: Sono le 18:48.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Continua ad evolversi l'incendio boschivo attivo da ieri a Firenzuola, che ha raggiunto il confine con l'Emilia Romagna. A confermare l'evoluzione del rogo è il sindaco Giampaolo Buti, mentre proseguono senza soste le operazioni di spegnimento e contenimento. Le fiamme hanno già interessato circa 35 ettari di bosco nell'area di Monti. L'incendio si sta sviluppando in una zona particolarmente impervia ed in pendenza, lontana dalle abitazioni. Al momento non risultano case direttamente a rischio. La situazione resta comunque complessa e nell'area sono presenti ancora numerosi focolai, e le caratteristiche del territorio rendono difficili gli spostamenti delle squadre impegnate sul fronte del fuoco. Per gestire le operazioni è stato attivato il coordinamento regionale, con il coinvolgimento anche di esperti meteorologici chiamati a valutare l'evoluzione delle condizioni atmosferiche e a definire la strategia di intervento. Uno degli elementi osservati con maggiore attenzione è il vento, che potrebbe rinforzare nelle ore centrali della giornata e rendere più difficili le attività di contenimento. Sul posto operano 20 squadre di volontari AIB e operai dell'Unione dei Comuni, con personale arrivato anche da fuori provincia. L'obiettivo delle squadre è riuscire a circondare progressivamente l'incendio e raggiungere anche la parte più alta dell'area, così da limitarne l'avanzamento prima di un eventuale peggioramento delle condizioni meteo. Il comune di Firenzuola ha inoltre messo a disposizione un mezzo cingolato utilizzato per riaprire le strade e consentire ai mezzi antincendio di raggiungere le zone più difficili. Alle operazioni a terra si affiancano anche quelle dall'alto. Sono impegnati due elicotteri regionali e un Canadair, che stanno effettuando ripetuti lanci d'acqua sulle aree interessate dalle fiamme. La priorità rimane quella di contenere il perimetro del rogo e impedire il fuoco possa estendersi ulteriormente verso il territorio emiliano-romagnolo. Il comune di Firenzuola ha anche ordinato la chiusura della strada comunale 4, denominata Via Monti, dall'intersezione con la strada provinciale 610, per l'incendio sviluppatosi in località Grifole Rossino. Si raccomanda inoltre alla popolazione di non recarsi nella zona interessata all'incendio per non ostacolare le operazioni e consentire ai mezzi di soccorso e alle squadre impegnate sul posto di lavorare in sicurezza.
3: Un uomo di 34 anni è stato soccorso nel pomeriggio di giovedì alle cascate del Moraduccio, nel territorio comunale di Firenzuola, dopo essere stato colto da un malore mentre faceva il bagno nel fiume. L'intervento è scattato alle 16:20 in via di Castiglioncello, in una zona fluviale particolarmente impervia. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Firenze con una squadra del distaccamento di Borgo San Lorenzo insieme al personale sanitario. L'uomo di nazionalità nigeriana è stato raggiunto dai soccorritori lungo il corso d'acqua. Le condizioni del terreno hanno reso necessario il supporto dei vigili del fuoco nelle operazioni di recupero e trasporto. Dopo essere stato stabilizzato dai sanitari, l'uomo è stato trasferito dalla zona delle cascate fino alla strada. Le squadre hanno collaborato per superare il tratto accidentato e consentire il successivo intervento dell'elisoccorso. Alle operazioni ha partecipato anche l'elicottero regionale Pegaso, utilizzato per il trasferimento del paziente in ospedale. Gli eccezionali eventi meteorologici del 13-15 marzo 2025 hanno provocato un imponente movimento franoso che ha interessato un'area di circa un ettaro sul versante di Marzano e ha provocato la distruzione completa di un tratto di circa 350 metri della strada comunale. I sopralluoghi operativi sono stati condotti congiuntamente con i tecnici del distretto dell'Appennino settentrionale e hanno evidenziato fin dai giorni immediatamente successivi all'evento che la sede stradale originaria è geomorfologicamente ed irrimediabilmente compromessa. Ricostruire dove si trovava il vecchio tracciato è tecnicamente insostenibile. Per affrontare una sfida di tale portata economica e tecnica è stato strutturato un approccio in due fasi complementari. Una fase di somma urgenza per l'infrastruttura di base e una fase strategica e definitiva di progettazione e realizzazione dell'infrastruttura stradale definitiva, a norma di legge e a doppio senso di marcia. Il nuovo tracciato è stato individuato della lunghezza complessiva

0: Che il 2026 sarà l'ultimo anno di rappresentazioni teatrali al cimitero militare germanico del Passo della Futa. Questa umiliante decisione, secondo Archivio Z, metterà a repentaglio il lavoro, le persone che lavorano con noi e un intero ecosistema culturale e di indotto turistico sull'Appennino tosco-emiliano costruito nel corso degli anni e danneggerà irrimediabilmente un rito culturale che coinvolge ogni anno migliaia di spettatori. Per ora non possiamo far altro, comunica Archivio Z, che comunicarvi le prossime settimane di repliche fino al 23 agosto. Saranno le ultime e poi calerà definitivamente il sipario sul nostro teatro di Marte. Questa triste comunicazione è quindi anche per coloro che non sono mai venuti e che attendevano il momento giusto, ora o mai più. La decisione da parte tedesca era stata motivata col fatto che dipendenti, membri, sostenitori e familiari dei caduti avevano espresso critiche su questo utilizzo, considerando inconcepibili gli spettacoli nei cimiteri. Così, per rispettare questo sentimento, è stato deciso di bloccare gli spettacoli. Una decisione, secondo Archivio Z, discutibile, perché gli spettacoli allestiti in questi anni erano estremamente rispettosi del contesto ed erano anche l'occasione per migliaia e migliaia di persone di conoscere e visitare quel luogo che altrimenti mai sarebbe stato frequentato.
1: Il progetto Educa anche nel comune di Dicomano si trova a metà della sua parte operativa. Se da un lato alcuni laboratori sono in corso, altri dopo la pausa estiva ripartiranno a settembre con anche gli spunti raccolti nella prima metà del proprio svolgimento, che vede tre soggetti coinvolti nel portare avanti attività di formazione e socializzazione dei giovani del territorio. Si è conclusa la prima parte dei laboratori proposti da Tessere Culture, che si sono svolti dal mese di aprile al mese di giugno presso la scuola media e la scuola secondaria di primo grado di Dicomano, nei quali sono state svolte attività di facilitazione dell'italiano L2. Esaurita anche la prima parte dei laboratori tenuti da CAT, che ha svolto un'intensa attività di intercettazione e monitoraggio dei gruppi fatto in due mesi di educativa di strada. Nelle sette uscite svolte sono stati 31 i ragazzi e le ragazze intercettati con presenze di 12enni e 14enni, ma con la maggioranza tra i 15 e i 22 anni. Tra attività già effettuate ed altre da completare, anche l'opera di Trame di Cultura, protagonista di due azioni. Una di queste, il sostegno ai compiti e potenziamento competenze di base rivolto ai ragazzi della primaria, che ha già visto 5 appuntamenti. L'altra attività svolta è un laboratorio di scrittura creativa che si pone l'obiettivo di un rafforzamento e sviluppo linguistico attraverso la metodologia della racconto di sé e la rielaborazione teatrale da realizzarsi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Desiderio da Settignano alla ripresa della scuola. Per la rassegna Dicomano d'estate all'area archeologica di Frascoli si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana. Domenica 9 agosto è in programma un concerto lirico intitolato Scavi all'Opera, cura di Studio Lirico Milano. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17.30 e sono ad ingresso gratuito. Sabato 8 agosto alle 17 presso l'ex cappellina di Via Allegri a Firenzuola verrà inaugurata la mostra La bellezza della calligrafia, dedicata alla storia e al fascino della scrittura, un viaggio attraverso i secoli dalle origini della calligrafia alle sue forme contemporanee. La mostra sarà aperta tutti i fine settimana di agosto dalle 11 alle 13.30 e dalle 17 alle 19. La mostra sarà a cura del Museo della Scuola. Sabato 8 agosto alle 12 inaugurazione del bivacco del Sassello, che fa parte della rete ricettiva di bivacchi e rifugi del complesso forestale regionale Alpe San Benedetto, gestito dall'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, situato all'interno del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. La struttura, distrutta da un incendio nel 2020, è stata ricostruita dall'Unione Comuni Valdarno e Valdisieve grazie a un finanziamento della Regione Toscana, restituendo al territorio un importante presidio per la fruizione sostenibile dell'ambiente montano. Il programma prevede dalle 12 alle 13.30 i saluti istituzionali e gli interventi degli amministratori. Parteciperanno Carlo Boni, presidente dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, sindaco di Pontassieve e consigliere della città metropolitana di Firenze, Emanuele Piani, sindaco di San Gaudenzio e assessore alla forestazione dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, Sauro Baruffi, sindaco di Premilcuore, Tommaso Triberti, presidente dell'Unione dei Comuni Montani del Mugello, Livia Lazzarotto, dirigente settore forestazione, agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo e cambiamenti climatici della Regione Toscana, Andrea Gennai, direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Manuel Rodolfo Colom, responsabile servizio attività forestali e gestione ambientale Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, e Marcello Miozzo, presidente della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine. Camminata della Pace domenica 9 agosto a Pietramala, l'evento che apre la Festa della Montagna, partenza alle 18 dallo Chalet Raticosa con ritrovo dalle 17. Alle 16 volontari del Circolo solo i risorti di Prato.

0: saranno alla chiesa per caricare la bandiera e trasportarla. Verrà percorsa la vecchia strada bianca che scende a Pietramala partecipando all'apertura della più grande bandiera della pace, lunga 500 metri e larga 14. Alla camminata parteciperà anche il trio di Rosanna Marcato della Scuola di Musica di Firenzuola con musica e canti dedicati alla pace. La camminata tutta in discesa è di circa 2 km e arriverà in paese. Alle 21 concerto gratuito d'apertura della festa della montagna con il gruppo rock locale Rocket Ear nel centro del paese di fronte a Barlelli e Osteria del Vento. Torna la notte bianca a Marradi, sabato 8 agosto il paese dell'Alto Mugello si veste di bianco e il centro storico si trasforma in un elegante palcoscenico a cielo aperto. Luci, musica, spettacoli e profumi del territorio creeranno un'atmosfera unica capace di sorprendere e conquistare visitatori di ogni età. Dalle 18 fino a mezzanotte negozi aperti, mercatino degli hobbisti e vetrine decorate a tema, angoli musicali e performance dal vivo. Ristoranti e pizzerie anche all'aperto nelle suggestive vie del centro, trasformate per l'occasione in accoglienti salotti sotto le stelle. Saranno attivi anche stand gastronomici sia nella via centrale che presso il centro tennis. La serata è organizzata dal centro commerciale naturale Il Castiglionchio in collaborazione con il comune di Marradi e la Proloco di Marradi. L'ultimo appuntamento del ciclo estate sul lago a Montelleri col fresco e la luna si terrà sabato 8 agosto ed è costituito da uno storytelling con Daniela Cappelli, Paolo Marini e le musiche a cura di Marilisa Cantini, intitolato Come uccidere vostro marito, a farla franca però ci pensate da voi. L'appuntamento è a Vicchio presso la baracchina sul lago di Montelleri, dalle 19.30 per i cena, da prenotare al numero 333-6442-042. Lo spettacolo è a ingresso libero e inizierà alle 21.30. L'evento, patrocinato dal comune di Vicchio, è organizzato dall'associazione Eventi Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione Soci Coop di Borgo San Lorenzo. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Il primo appuntamento è in programma domenica 9 agosto con gli aperitivi sui Merli alle 19 e la presentazione del Fanta D8 alle 21 nel Palazzo dei Vicari, per dare ufficialmente il via a un'edizione ricca di eventi, tradizioni e momenti di condivisione. Il programma proseguirà fino al 18 settembre con il clou, martedì 8 settembre con il palio del D8. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le iniziative si possono seguire i canali social Instagram e Facebook della Proloco Scarperia e del Palazzo dei Vicari. È possibile consultare il programma completo sul sito della Proloco di Scarperia nella sezione eventi. Programma della festa di San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Sabato 8 agosto dalle 16.30 iniziano le gare ufficiali con il tiro alla rulla e il taglio del tronco. In chiusura DJ set. Domenica 9 agosto, sempre dalle 16.30, qualifiche della corsa dei carretti e fase a gironi del tiro alla fune. A seguire musica e karaoke. Lunedì 10 agosto si terrà una giornata tra celebrazioni, il palio, i riconoscimenti civici e la musica. In occasione della ricorrenza del Santo Patrono, il comune di Borgo San Lorenzo prevede alle 10 la Santa Messa nella Pieve di San Lorenzo, alle 11.30 il conferimento delle onorificenze civiche e stelle di San Lorenzo nella sala del Consiglio Comunale. Dalle 16.30 alle finali del Palio di San Lorenzo alla Foro Boario. Si disputeranno tiro alla fune, corsa dei carretti e corsa della rotoballa con premiazione del rione vincitore e festa finale con DJ set. Alle 21.30 il concerto di musica classica, musica stellare in Piazza Castelvecchio. Nell'ambito della festa di San Lorenzo, lunedì 10 agosto, l'amministrazione di Borgo San Lorenzo attribuirà le stelle di San Lorenzo a figure e associazioni che nell'ultimo anno si sono distinte per professionalità, spessore umano e spirito di servizio. Le stelle in ceramica consegnate ai premiati sono state realizzate dai ragazzi del gruppo Concreta, accompagnato dalla tutor Elisa Pietracito, laboratorio nato nell'ambito di Contatto, il progetto giovanile del comune gestito dalla cooperativa Con Voi, fondamentale presidio di partecipazione per le giovani e i giovani del territorio. I premiati dell'edizione 2026 saranno per la cultura la scuola di italiano per stranieri Penny Wharton del Mugello, per l'ambiente il gruppo di volontariato Puliamo Borgo, il verde è nostro. Per lo sport l'associazione Mugello Outdoor. Per il sociale le volontarie e i volontari di Insieme Partiamo. Il premio speciale verrà conferito a Vieri Chini. Un riconoscimento speciale sarà inoltre conferito a Lorenzo Quartani, Clement Omoreghi e Simone Pepe. Il velodromo delle Cascine di Firenze, teatro dei campionati italiani pista giovanili, ha regalato un altro successo al cicloclub appenninico 1907 di Borgo San Lorenzo. Ilari Ceccarelli, dopo la medaglia di bronzo nella Madison Cup, coppia ha conquistato il titolo di campionessa italiana nella velocità. Ilaria Ceccarelli è anche due volte campionessa italiana MTB Eliminator e tre volte campionessa toscana su strada nella MTB Eliminator e nello short track.
1: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Sono le 19 e 3 minuti.
4: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

dai, cosa c'è, come va, quanto tempo resterà questa voglia che hai, se poi te ne pentirai, non dirmelo.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 8 e chiusa domenica 9 agosto.
3: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com. Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fulini e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
4: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
3: Per un Ferragosto a tutto tondo.
5: Vamos a la playa, oh, oh, oh.
6: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
7: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta. Please don't...

0: so dove sto pure da dove vengo.
1: Radio Mugello.
2: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 6 agosto dalle 18.30. Taglieri fritto e bollicine con tagliere della fattoria. Fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto aperti dalle 18.30. Cena con menù alla carta. Domenica 9 agosto dalle ore 12. Pranzo con menù alla carta. Infoline 335 8001624.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 8 e domenica 9 agosto.
8: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
10: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.

0: telefono 055 35 23 69.
1: Buone vacanze a tutti.
2: State con noi e state con Radio Mugello.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto. Ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
2: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fulini e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
3: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
2: Per un Ferragosto a tutto tondo.
4: Vamos a la playa.
5: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
6: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
8: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
9: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
10: State con noi. Estate con Radio Mugello.
11: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
12: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
13: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Yo, B, what up, eh? What we want? Want them to say.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. E state con Radio Mugello.
5: La pubblicità è una cosa seria.
6: Radio Mugello.
5: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
7: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

6, 7, il corpo si muove, parla, non mente, dice quello che sente, risponde a un richiamo, un linguaggio, un messaggio, a due cuori in ostaggio di popoli in guerra, ostili, rivali, distanti sulla stessa terra. Le vene si dilatano, il ritmo si avvia, respiro in

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Gli eccezionali eventi meteorologici del 13-15 marzo 2025 hanno provocato un imponente movimento franoso che ha interessato un'area di circa un ettaro sul versante di Marzano e ha provocato la distruzione completa di un tratto di circa 350 metri della strada comunale. I sopralluoghi operativi sono stati condotti congiuntamente con i tecnici del distretto dell'Appennino settentrionale e hanno evidenziato fin dai giorni immediatamente successivi all'evento che la sede stradale originaria è geomorfologicamente ed irrimediabilmente compromessa. Ricostruire dove si trovava il vecchio tracciato è tecnicamente insostenibile. Per affrontare una sfida di tale portata economica e tecnica è stato strutturato un approccio in due fasi complementari. Una fase di somma urgenza per l'infrastruttura di base e una fase strategica e definitiva di progettazione e realizzazione dell'infrastruttura stradale definitiva, a norma di legge e a doppio senso di marcia. Il nuovo tracciato è stato individuato della lunghezza complessiva di circa 1.105 metri, con un primo tratto di circa 350 metri, un secondo tratto ex novo di circa 570 metri e un raccordo finale in località Bello Sguardo.
3: Una brutta notizia segnalata da Archivio Z, che annuncia che dopo 23 anni di spettacoli, lavoro culturale e ricerca storica, la direzione tedesca del Volksbund Deutsche Kriegsbahrfürsorge ha decretato che il 2026 sarà l'ultimo anno di rappresentazioni teatrali al cimitero militare germanico del Passo della Futa. Questa umiliante decisione, secondo Archivio Z, metterà a repentaglio il lavoro, le persone che lavorano con noi e un intero ecosistema culturale e di indotto turistico sull'Appennino tosco-emiliano costruito nel corso degli anni e danneggerà irrimediabilmente un rito culturale che coinvolge ogni anno migliaia di spettatori. Per ora non possiamo far altro, comunica Archivio Z, che comunicarvi le prossime settimane di repliche fino al 23 agosto. Saranno le ultime e poi calerà definitivamente il sipario sul nostro Teatro di Marte. Questa triste comunicazione è quindi anche per coloro che non sono mai venuti e che attendevano il momento giusto, ora o mai più. La decisione da parte tedesca era stata motivata col fatto che dipendenti, membri, sostenitori e familiari dei caduti avevano espresso critiche su questo utilizzo, considerando inconcepibili gli spettacoli nei cimiteri. Così, per rispettare questo sentimento, è stato deciso di bloccare gli spettacoli. Una decisione, secondo Archivio Z, discutibile, perché gli spettacoli allestiti in questi anni erano estremamente rispettosi del contesto ed erano anche l'occasione per migliaia e migliaia di persone di conoscere e visitare quel luogo che altrimenti mai sarebbe stato frequentato.
2: Per la rassegna Dicomano d'estate all'area archeologica di Frascoli si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana. Domenica 9 agosto è in programma un concerto lirico intitolato Scavi all'opera, cura di Studio Lirico Milano. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17.30 e sono ad ingresso gratuito. Al via il programma dei festeggiamenti della D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Il primo appuntamento è in programma domenica 9 agosto con gli aperitivi sui Merli alle 19 e la presentazione del Fantadiotto alle 21 nel Palazzo dei Vicari, per dare ufficialmente il via a un'edizione ricca di eventi, tradizioni e momenti di condivisione. Il programma proseguirà fino al 18 settembre con il clou, martedì 8 settembre con il palio del D8. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le iniziative si possono seguire i canali social Instagram e Facebook della Proloco Scarperia e del Palazzo dei Vicari. È possibile consultare il programma completo sul sito della Proloco di Scarperia nella sezione eventi. Camminata della pace domenica 9 agosto a Pietramala, l'evento che apre la festa della montagna. Partenza alle 18 dallo chalet Raticosa con ritrovo dalle 17. Alle 16 volontari del circolo I Risorti di Prato saranno alla chiesa per caricare la bandiera e trasportarla. Verrà percorsa la vecchia strada bianca che scende a Pietramala partecipando all'apertura della più grande bandiera della pace, lunga 500 metri e larga 14. Alla camminata parteciperà anche il trio di Rosanna Marcato della Scuola di Musica di Firenzuola con musica e canti dedicati alla pace. La camminata tutta in discesa è di circa 2 km e arriverà in paese. Alle 21 concerto gratuito d'apertura della festa della montagna con il gruppo rock locale Rocket Ear nel centro del paese di fronte a Barlelli e Osteria del Vento.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
4: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello, rinfrescati di musica.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.
6: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es...

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. State con Radio Mugello.
5: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
6: Mon ami, je ne parle bien français. Je salue Amadou et Mariam.
7: Salut les radios.
6: Je suis content de jouer ensemble cette chanson.
7: C'est la joie.
6: Pour la vie.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello. There's no star.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
2: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
4: Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.
5: E quella volta tu sei andata sola con un biglietto, ma di sola andata, e mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Come la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

0: cadiamo giù.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

scarpe. È un mattino che piogge, bocche di vento, spighe d'argento, sabbia di ghiaccio, musica triste da un bar del porto, mina che affoga in un letto.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
5: State con noi, e state con Radio Mugello.

0: la buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello. La tua musica preferita a portata d'ascolto.
0: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 23:03.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il progetto Educa anche nel comune di Dicomano si trova a metà della sua parte operativa. Se da un lato alcuni laboratori sono in corso, altri dopo la pausa estiva ripartiranno a settembre con anche gli spunti raccolti nella prima metà del proprio svolgimento, che vede tre soggetti coinvolti nel portare avanti attività di formazione e socializzazione dei giovani del territorio. Si è conclusa la prima parte dei laboratori proposti da Tessere Culture, che si sono svolti dal mese di aprile al mese di giugno presso la scuola media e la scuola secondaria di primo grado di Dicomano, nei quali sono state svolte attività di facilitazione dell'italiano L2. Esaurita anche la prima parte dei laboratori tenuti da CAT, che ha svolto un'intensa attività di intercettazione e monitoraggio dei gruppi fatto in due mesi di educativa di strada. Nelle 7 uscite svolte sono stati 31 i ragazzi e le ragazze intercettati con presenze di 12enni e 14enni, ma con la maggioranza tra i 15 e i 22 anni. Tra attività già effettuate ed altre da completare, anche l'opera di trame di cultura protagonista di due azioni. Una di queste il sostegno ai compiti e potenziamento competenze di base rivolto ai ragazzi della primaria, che ha già visto 5 appuntamenti. L'altra attività svolta è un laboratorio di scrittura creativa che si pone l'obiettivo di un rafforzamento e sviluppo linguistico attraverso la metodologia del racconto di sé e la rielaborazione teatrale da realizzarsi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Desiderio da Settignano alla ripresa della scuola.
3: L'estate è il periodo in cui molti partono, ma per chi resta in città, soprattutto per le persone anziane, per chi si prende cura ogni giorno di un familiare con demenza, le settimane di agosto possono diventare particolarmente difficili. Per questo anche durante il mese di agosto proseguono gli incontri estivi per anziani e caregivers e restano aperti gli atelier Alzheimer gestiti dalla cooperativa Nomos. In particolare nel nostro territorio, alla sala sociale Primo Fusi in via del Pozzo 13 a Barberino di Mugello, il martedì e il venerdì dalle 9 alle 12. Accanto agli incontri nei centri, Nomos mantiene attivi per tutto agosto anche servizi di assistenza domiciliare sia di notte che di giorno, con interventi professionali a casa per accompagnare le persone con demenza e sostenere la famiglia nella gestione quotidiana.
2: Sabato 8 agosto alle 12, inaugurazione del bivacco del Sassello, che fa parte della rete ricettiva di bivacchi e rifugi del complesso forestale regionale Alpe San Benedetto, gestito dall'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, situato all'interno del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. La struttura, distrutta da un incendio nel 2020, è stata ricostruita dall'Unione Comuni Valdarno e Valdisieve grazie a un finanziamento della Regione Toscana, restituendo al territorio un importante presidio per la fruizione sostenibile dell'ambiente montano. Il programma prevede dalle 12 alle 13:30 i saluti istituzionali e gli interventi degli amministratori. Parteciperanno Carlo Boni, presidente dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, sindaco di Pontassieve e consigliere della città metropolitana di Firenze, Emanuele Piani, sindaco di San Gaudenzio e assessore alla forestazione dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, Sauro Baruffi, sindaco di Premilcuore, Tommaso Triberti, presidente dell'Unione dei Comuni Montani del Mugello, Livia Lazzarotto, dirigente settore forestazione, agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo e cambiamenti climatici della Regione Toscana, Andrea Gennai, direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Manuel Rodolfo Colom, responsabile servizio attività forestali e gestione ambientale Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, e Marcello Miozzo, presidente della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine. Programma della festa di San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Sabato 8 agosto dalle 16:30 iniziano le gare ufficiali con il tiro alla rulla e il taglio del tronco. In chiusura DJ set. Domenica 9 agosto, sempre dalle 16:30, qualifiche della corsa dei carretti e fase a gironi del tiro alla fune. A seguire musica e karaoke. Lunedì 10 agosto si terrà una giornata tra celebrazioni, il palio, i riconoscimenti civici e la musica. In occasione della ricorrenza del Santo Patrono, il comune di Borgo San Lorenzo prevede alle 10 la Santa Messa nella Pieve di San Lorenzo, alle 11:30 il conferimento delle onorificenze civiche Stelle di San Lorenzo nella sala del Consiglio Comunale. Dalle 16:30 le finali del Palio di San Lorenzo alla Foro Boario. Si disputeranno tiro alla fune, corsa dei carretti e corsa della rotoballa, con premiazione del rione vincitore e festa finale con DJ set. Alle 21:30 il concerto di musica classica Musica Stellare in Piazza Castelvecchio.
4: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
0: Radio Mugello.
1: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione. Preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844 oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 40 66 358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero a Sieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria. Possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali, secondo livello, con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficio dipendenti @crystalgroup.it.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello. Tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
8: Never saw the sun

0: È mezzanotte.
1: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.
2: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: meraviglioso sabato da Radio Mugello.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
2: I kiss for fun, it's fun to kiss. I use my tongue.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: È mezzanotte e 32 minuti.
6: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: È 1:32.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
1: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Sono le 2:01.
1: In ogni momento della tua giornata,
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.